L'uomo antico possedeva un numero molto limitato di oggetti. L'anfora, il carro, l'aratro, l'antro, la lancia, le navi, le statue.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Emma Nolde.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Secondly, secondly, secondly, secondly.

You have 3 seconds.

0: Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO, 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica: sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che il nostro potere ha aggiunto. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origini ucraine Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Bereskova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. Si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'omicidio di Federica Torzulla ad Anguillara Sabazia. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Nei vari interrogatori, Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un omicidio d'impeto, mentre per gli investigatori sarebbe stato un delitto premeditato. Una donna di 67 anni è morta a Milano dopo essere stata investita da un camion mentre era in sella la sua bicicletta in zona City Life. L'incidente intorno alle 12.30, l'autista del mezzo pesante è stato interrogato dai vigili urbani. La donna all'arrivo dei soccorsi era in gravissime condizioni, trasportata in codice rosso al niguardo e morta poco dopo. Sport: il Comitato Olimpico Internazionale riammette la Russia. La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa dopo un'analisi approfondita della Commissione Affari Legali. Resta invece demandata alla Federazione Internazionale e agli organizzatori degli eventi la possibilità di esporre inno, bandiera, colori o altri simboli russi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Nova Radio, Black and Rock.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Abbiamo serrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchidi.
2: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerei iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitense chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
1: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO, mattatore Donald Trump che torna ad attaccare gli alleati, Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Ancora una notte di guerra in Ucraina, sono proseguiti anche la notte scorsa i bombardamenti russi su Kiev, colpita con droni e missili balistici. A stretto giro è arrivato il contrattacco ucraino che ha preso di mira la raffineria di petrolio nella città russa di Saratov. La leader dell'estrema destra francese Le Pen si candida alle presidenziali 2027, l'annuncio dopo che ieri la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi europei. Linea a Parigi.
3: Giudicata ieri dalla Corte d'Appello di Parigi per la seconda volta colpevole d'appropriazione indebita di fondi europei per oltre 4 milioni di euro e condannata a 3 anni di reclusione, dei quali 2 con la condizionale e 1 con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico, Marine Le Pen ieri sera in TV ha annunciato che non le importa nulla, che fa ricorso in Cassazione e che si presenta alle elezioni presidenziali dell'aprile prossimo, scalzando così il suo vice Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Se la Cassazione, che si riunirà all'inizio dell'anno prossimo, mantenesse la sentenza di condanna che stabilisce comunque, come scritto, la gravità oggettiva dei fatti, la Le Pen, se fosse eletta, sarebbe la prima Presidente della Repubblica a varcare le porte dell'Eliseo con il braccialetto elettronico. Ieri sera, tranne il Rassemblement National, il suo partito di estrema destra, xenofoba e populista, tutti gli altri esponenti dell'arco parlamentare hanno condannato con la massima fermezza questa decisione che fragilizza il già difficile rapporto tra politica e giustizia. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: I presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa, hanno chiesto ai capigruppo di indicare entro oggi i nomi dei nuovi componenti della Commissione di Vigilanza RAI. Le opposizioni fanno sapere che non indicheranno alcun nome e che se i presidenti delle Camere dovessero nominarli dall'alto si dimetterebbero di nuovo. La scorsa settimana si erano dimessi tutti i commissari di centrosinistra per lo stallo sulla nomina del nuovo presidente RAI.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
5: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon, per l'undicesima volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a 0. Il numero 1 al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Kecmanovic è terminato 3-2, ha inanellato 4 3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3, il risultato dell'azzurro che può considerare ormai un vecchio ricordo. Il malore è accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri. Come lui, anche Jasmine Paolini cerca il pass per la semifinale nel torneo femminile. Appuntamento contro l'Ucraina Kostiuk alle 14.30.
1: Mondiali, conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, in calo 7 km la coda per traffico in congestione a seguito di incidente tra 3 mezzi pesanti tra Firenze e Scandicci, P1 variante verso nord. In A11 rallentamenti e code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole, tra Prato Ovest e il Bivio con la 1. Ci spostiamo in Fipini, dove troviamo rallentamenti per i spostamenti mattutini tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ci troviamo ancora nella carreggiata in direzione del capoluogo. Siamo ai lavori RFI a Ponte Alpino. È stata completata la rimozione del vecchio cavalcaferrovia nel nodo di Firenze. Proseguono dunque secondo i tempi previsti i lavori di RFI in loco. La conclusione di questa prima fase dei lavori è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio. È stata intanto già riaperta la passerella pedonale. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.

ci guadagnerei come gli agitati in cella, finalmente lasciato in pace.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, in calo 7 km la coda per traffico in congestione a seguito di incidente tra tre mezzi pesanti tra Firenze e Scandicci, P1 variante verso nord. In A11 rallentamenti e code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole, tra Prato Ovest e il Vivio con l'A1. Ci spostiamo in Fipiri, dove troviamo rallentamenti per i spostamenti mattutini tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ci troviamo ancora nella carreggiata in direzione del capoluogo. Siamo ai lavori RFI a Ponte Alpino. È stata completata la rimozione del vecchio cavalca ferrovia nel nodo di Firenze. Proseguono dunque secondo i tempi previsti i lavori di RFI in loco. La conclusione di questa prima fase dei lavori è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio. È stata intanto già riaperta la passerella pedonale. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per il Festival Au Désert al Parc delle Cascine alle 19 un incontro con il musicista e viaggiatore Carlo Maier. Alle 21.30 Mali Blues in concerto Dimitri Grechi e Spinosa, Gabrio Baldacci, Andrea Beninati e Mamà Diabaté. Alle 17.30 in sala Chetti La Rocca alle Murate, nell'ambito della mostra Florence Calling, sarà presentato il volume Codice Tondelli con l'autore Giulio Milani, Giacomo Aloigi e le letture di Andrea Rega. A Sesto Fiorentino alla Biblioteca Ragionieri alle 21.15 tutto Shakespeare in 90 minuti. Sulle frequenze di Nova Radio prosegue il palinsesto estivo. Alle 9 in onda Newsbox in forma ridotta fino alle 9.30. Alle 14 in onda il Nova Radio News Estate.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Nove due minuti di questo mercoledì 8 luglio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto in questa nuova puntata di Newsbox Estate. Nella nostra trasmissione gli ultimi aggiornamenti, vedremo una notizia che riguarda Mario Adinolfi e poi le vicende locali. Ripartiremo dai titoli dei quotidiani ma anche da alcuni temi caldi. Innanzitutto lo stadio della Fiorentina, una vicenda che è emersa in consiglio comunale, sembrerebbero dalle carte del comune già emergere una concessione sessantennale per 25 milioni l'anno e un contributo della Fiorentina di 55 milioni di euro, ma l'accordo ancora con la Fiorentina non c'è. Questo ha scatenato bagarre in consiglio comunale, ne parleremo con la consigliera di Firenze Democratica Cecilia Del Re e poi analizzeremo la situazione con il nostro collega Niccolò Gramigni dell'ANSA. E poi ancora il traffico e la mobilità con la presentazione ieri del PGT, il piano del generale del traffico urbano a Firenze, in realtà l'inizio di un percorso che porterà poi alla sua definizione. A Firenze quasi la metà degli spostamenti con auto privata sono inefficienti perché sono sotto i 2 chilometri e gli spostamenti parassitari vanno eliminati con alternative sicure e praticabili, è stato detto. Altri temi ancora, andremo a parlare di lavoro con lo sciopero dei COBAS, lavoro privato in Alia, un modello aziendale che ha fatto disastri e domani sciopereranno. E poi parleremo anche di cultura con una mostra dedicata a Tondelli. Ma partiamo dal Meteo del Consorzio Lamma con Daniele Grifoni, buongiorno.
6: Sì, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda la situazione, siamo ancora interessati da un campo di alta pressione destinato a persistere per molti giorni sul Mediterraneo. Ci saranno comunque dei momenti in cui ci sarà un leggero calo della pressione soprattutto sulle regioni settentrionali italiane con aumento dell'instabilità, ma che interesserà marginalmente la nostra regione. Comunque per oggi c'è allogeneramente poco nuvoloso per il transito di velature, temperature stazionarie sui valori di ieri, quindi punte massime fino a 35-36 gradi sulle pianure dell'interno, e andrà meglio invece sulle zone costiere dove ci sarà l'effetto mitigante del mare. Per quanto riguarda i venti, saranno deboli a regime di brezza. La tendenza per domani vede un cielo parzialmente, generalmente sereno poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sulle zone interne con occasionali brevi rovesci o temporali nelle zone montuose, ma bassa probabilità. Per quanto riguarda le temperature, domani subiranno un aumento nelle pianure settentrionali, e per quanto riguarda invece i venti saranno sempre deboli. Comunque una situazione destinata a mantenersi con temperature generalmente superiori alla media.
5: Grazie a Daniele Grifone, risentirci domani con il Lamma.
6: Grazie a voi.
5: 9:05 minuti, le notizie.
2: Newsbox estate.
4: Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Sul fronte italiano internazionale vi segnaliamo una notizia dell'ultima ora con andiamo alla cronaca, ormai l'hanno tutti i quotidiani, la stampa, truffa ed evasione fiscale, arrestato Mario Adinolfi a Roma, la inchiesta sarebbe quella della cosiddetta scommessa collettiva, danni per 5 milioni di euro, scrive il Corriere della Sera. Andiamo anche a qualche particolare in più con la Repubblica, due reati a carico di Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, già ai domiciliari per altre inchieste. Truffa ed evasione fiscale, quelli dell'ultima inchiesta della Procura di Roma. Il presunto sistema avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, altri 400 mila sarebbero invece frutto dell'evasione fiscale contestata agli evasori. L'inchiesta affonda le radici in una vicenda che da anni divide sostenitori e accusatori di Adinolfi, la scommessa collettiva, meccanismo finito sotto i riflettori della trasmissione Le Iene. Secondo il procuratore aggiunto Arcuri, attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati i rendimenti legati alle scommesse sportive, promesse che però per diversi partecipanti non si sarebbero tradotti nella restituzione delle somme investite. Questa è la notizia dell'ultima ora, ora la pubblicità e poi andiamo alle vicende della nostra regione.
3: Una grande estate in musica con Music Pool. Venerdì 10 luglio in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, il maestro della chitarra Bill Frisell torna a spaziare tra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Info e biglietti eventi musicpool.it.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Newsbox Estate.
2: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
3: Veniamo alle notizie della nostra regione con subito una vicenda che conquista le prime pagine di alcuni quotidiani. Parliamo di stadio della Fiorentina. In consiglio comunale ha sollevato un polverone, una previsione contenuta dentro un documento economico-finanziario presentato dalla giunta comunale. Nel programma triennale dei beni e dei servizi, infatti, compare la concessione dei servizi di gestione dell'impianto sportivo comunale Stadio Artemio Franchi, una durata prevista della concessione di 720 mesi, ovvero 60 anni, un valore complessivo commerciale stimato in oltre 1,5 miliardi, quindi 25 milioni di euro l'anno, e scompare anche la cifra di 55 milioni di investimento dei privati, che sarebbero quelli di cui si parla da tempo della Fiorentina per completare lo stadio. Peccato che però l'accordo ufficialmente con la Fiorentina non ci sia, e questo ha scatenato le polemiche da parte subito dell'opposizione di centrodestra, che ha scovato questa dizione. Nelle pagine del Corriere Fiorentino, prima ipotesi di concessione sul Franchi, 60 anni per 55 milioni, e scoppia la bufera. Sul Tirreno ancora bagarre sullo stadio, la concessione alla Fiorentina, minoranza all'attacco. Per l'assessora Letizia Perini invece soltanto un equivoco, indicazioni di carattere amministrativo burocratica. Ne parliamo con Cecilia Del Re, consigliera di Firenze Democratica. Buongiorno.
4: Salve, buongiorno a voi.
3: Per voi questi dati, 1,5 miliardi, 60 anni di concessione, 55 milioni che compaiono, sono un adempimento burocratico, come dice il comune, oppure potrebbero essere qualcos'altro?
4: Ma un adempimento burocratico, come si fa a definirlo tale quando ci sono tre cifre molto chiare che non erano mai uscite finora in nessun atto, che vengono messe nel principale atto dell'amministrazione comunale, che è quello del bilancio, perché appunto questa è una delibera, un bilancio, quindi, che viene approvata ogni anno a metà anno, dove appunto si, come dire, riafferma alcune poste a bilancio, oppure se ne introducono di nuove. Ecco che per la prima volta compare questa concessione di una durata di 60 anni.
3: E forse abbiamo perso il collegamento con Cecilia Del Re. No. Eccoci, ora la risentiamo. Diceva, compaiono queste cifre, quindi che cosa vuol dire?
4: Ecco, compaiono queste cifre, che sono cifre peraltro che non possono essere state messe lì, senza un preventivo studio alla base, ed è questo che abbiamo ieri chiesto in commissione alla sindaca e all'assessore Bettarini, ma non ci hanno saputo dare risposte. È perché se tu fai un project devi per forza fare una quantificazione, ma una quantificazione che è basata su una perizia, su un documento comunque redatto per capire quali possono essere i ricavi annui, quale può essere allora come parametro la durata della concessione, perché anche questi 60 anni com'è che è venuto fuori? E poi ovviamente l'unico dato che conoscevamo era quello dei 55 milioni, ma che in realtà da degli accessi agli atti non era mai venuto fuori, nemmeno da un atto di Fiorentina depositato all'amministrazione comunale.
3: Finora erano indiscrezioni giornalistiche. Di là del metodo, che chiaramente fa discutere, perché queste cifre emergono senza che ci sia stato una presentazione preventiva. Il modello, project financing, in cui la Fiorentina mette 55 milioni di euro per completare lo stadio e poi tiene una concessione di 60 anni per 25 più o meno milioni l'anno, è un modello che secondo voi può funzionare?
4: No, per noi non sta in piedi, perché comunque sia per fare un project financing ci vuole un apporto significativo del privato. Fino a qualche anno fa la norma parlava di almeno il 50% dell'importo complessivo dei lavori. Oggi appunto la norma è stata modificata, ma comunque la giurisprudenza ti dice che perlomeno deve essere la metà o un terzo. Qui siamo molto al di sotto di quello che può essere un importo significativo. Vuol dire che in sostanza che con oltre 250 milioni di soldi pubblici, PNRR e PNC, Fiorentina, che è una società privata, riesce ad avere un impianto sportivo peraltro ristrutturato, rimesso a norma, con una concessione di 60 anni avendo dato 55 milioni di euro e con una stima di ricavi che si aggira intorno a 1,5 miliardi. Capite che a fronte di questa situazione voglio anche sapere quale sarà il tecnico dell'amministrazione comunale capace di mettere un parere di regolarità tecnico-contabile su un project financing del genere. Quindi
5: per a maggior ragione se poi si dovesse anche inserire quella cosa di cui si parla da tempo, il controllo totale o controllo molto deciso che la Fiorentina vorrebbe su poi la realizzazione di parte dell'impianto.
4: Assolutamente sì, ecco questo, per non parlare appunto poi del fatto che comunque quello è uno stadio, come sappiamo, comunale, ma con una concessione, come è già oggi, con la Fiorentina, ma non è una, cioè, oggi è una concessione sulla base appunto del valore che lo stadio ha, ma un domani ovviamente ne ha un altro, è una concessione però dove il privato lo detiene completamente, cioè anche il privato che decide se e quando fare dei concerti e incassa i relativi introiti, così come incasserà i relativi introiti non solo delle partite ma anche di tutta la parte commerciale che sarà notevolmente aumentata dentro allo stadio, dei vari skybox, quindi alla fine con i soldi del PNRR si è fatta un'opera che verrà utilizzata dal privato e su cui ci ricaverà il privato. Questa è in sostanza la sostanza ad oggi per come ci hanno presentato questo project financing, che per questo abbiamo detto non sta in piedi. Tra l'altro Fiorentina aveva inizialmente chiesto di poter far valere della norma stadi per essere appunto diciamo entrare direttamente nei lavori, ma quella norma è stata poi ritenuta dalla Corte di Giustizia parzialmente illegittima proprio perché ledeva la concorrenza con altri soggetti. Ecco allora da qui che hanno riesumato il project financing, ma se il project financing doveva essere, allora lo doveva essere fin dall'inizio dei lavori, quando appunto in realtà Fiorentina aveva dato degli spiragli d'apertura, ma era troppo forte il dire che si iniziano i lavori, che si va avanti, era il periodo della campagna elettorale, era aprile-maggio del 2024, la necessità di fare la foto con la prima pietra, e quindi poi questo primo lotto importante di lavori è partito, e allora a quel punto ecco che, come dire, Fiorentina si ritrova diciamo a lavori in corso e peraltro anche in ritardo a dire io ci metto solo 55 milioni, ma di fatto ha messo così il comune alle strette, perché il comune altrimenti non sa come chiudere i lavori mancando delle risorse. L'ultima alternativa potrebbe essere quella, anche se già un mutuo appunto l'ha preso, perché non c'è solo quei soldi del PNRR e PNC, ha preso già un altro mutuo con il credito sportivo, insomma diventerebbe un indebitamento davvero importante, ma c'è. E poi il project financing non andasse bene come strada, mi pare che resti solo quella per non restare in mezzo al guado.
5: Bene, grazie alla consigliera Cecilia Del Re, ovviamente torneremo a parlarne, questa sarà materia sicuramente di dibattito ulteriore in Consiglio Comunale, non solo nelle prossime settimane ma probabilmente nei prossimi mesi. Grazie a Cecilia Del Re.
4: Grazie a voi, buona giornata.
3: 9:15, qualche istante di musica e poi ancora sullo stadio.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Rimaniamo sullo stadio, abbiamo sentito le polemiche dai titoli dei quotidiani, l'argomentazione delle opposizioni con Cecilia Del Re, Firenze Democratica, in Consiglio Comunale. Ne parliamo anche con Nicolò Gramigni, il nostro collega ANSA e La Nazione. Buongiorno, ciao, ben ritrovato.
3: Ciao Riccardo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Insomma, questi numeri, fra virgolette, in libertà che escono fuori dal Consiglio Comunale, anzi da un documento che il Consiglio Comunale doveva approvare, solo un adempimento burocratico, quindi una questione tecnica, un'ipotesi che comunque va messa sulla carta in attesa dell'accordo con la Fiorentina, come dice il Comune, o invece un pasticcio, un disastro, come attaccano alcune delle opposizioni?
3: Credo un po' tutte e due le cose, nel senso, da un lato l'adempimento, inserire la stima di costi e tempi era necessario per poter avviare la gara. Dall'altro lato, secondo me, gli uffici non si sono parlati molto bene con la parte politica. Forse qualcuno ha sottovalutato un po' che all'interno delle opposizioni ci sono anche dei consiglieri che a livello amministrativo sono piuttosto attenti, e uno di questi è proprio Kelly, che ha proprio incarichi di quel tipo lì, per cui si è reso conto che all'interno della delibera, della proposta delibera di cui si è discusso ieri in commissione, c'era anche una parte relativa al Franchi. Ecco, credo che ci sia stato un mix di cose. Da un lato un po' di aver sottovalutato un po' il tema, e dall'altro però quello è un adempimento che devi inserire.
2: Però i 55 milioni della Fiorentina ancora formalmente sul tavolo non ci sono, cioè ne parliamo noi a livello giornalistico perché insomma ci sono degli spifferi, ma l'accordo ancora non c'è, anzi c'è preoccupazione perché entro un mese bisognerebbe insomma metterlo giù, perché lo chiede l'UEFA per poi utilizzare lo stadio per gli europei.
3: Sì, è così, questa è la strada, perché ci sono due strade: o la Fiorentina investe 55 milioni in cambio della concessione, che secondo quella stima è di 60 anni, oppure la Fiorentina non investe ed è il piano B che è stato inserito anche nella delibera. In quel caso la Fiorentina non investe, però deve pagare il canone di concessione. La Fiorentina non ha fatto domande, la farà. Io sono convinto che Fiorentina, da quello che mi dicono, insomma, la domanda la fa, e questo significa che andremo in realtà verso l'opzione A, per cui ci sarà Fiorentina che mette 55 milioni di euro.
2: A quel punto
3: cambio,
2: però non ci saranno 25 milioni l'anno da sborsare, anche se stiamo parlando di quella cifra, 1,5 miliardi, valore commerciale, non valore della concessione, però
3: esatto.
2: Per capirsi.
3: Esatto, è proprio quello il nodo. L'1,5 miliardi non è il valore della concessione, è il valore commerciale. Questo significa che non è che la Fiorentina ogni anno deve sborsare un canone di 25 milioni nell'opzione B di cui abbiamo parlato prima. Comunque questo è un problema eventualmente che vedremo dopo, perché se la Fiorentina, come credo, fa la proposta e quindi è disponibile a investire 55 milioni di euro, il problema non si pone, perché è l'opzione A. In quel caso Fiorentina investe tramite Project, ci sarà una gara, se la Fiorentina la vince ci sarà la possibilità di investire quei soldi come Project, e quindi in quel caso si apre alla possibilità di un partenariato pubblico-privato e la Fiorentina avrà la concessione. Quindi andiamo verso quella strada. Il piano B della concessione a 60 anni di un valore commerciale da 1,5 miliardi è un piano che serve solo se in questo mese non arrivano proposte alla Fiorentina, ma state sicuri che non sarà così, perché la Fiorentina,
2: anche perché, da
3: non
2: come
3: so quando,
2: anche diceva
3: ma la proposta la fa.
2: La consigliera Del Re, alla fine è un affare per la Fiorentina, perché sborsa meno di un quarto di quello che andrà a costare lo stadio e poi controllarlo, no? Anche nella sua redditività.
3: Esatto, e avrà uno stadio assolutamente performante, per cui io non vedo, secondo me solo un folle non prende in considerazione di investire quei 55 milioni, per cui la Fiorentina la domanda
2: alla
3: la
2: Fiorentina
3: farà.
2: Conviene, ma a noi, tra virgolette, comune, cittadini, conviene davvero?
3: Questa è una bella domanda, non lo so, certo per come sono andate le cose in generale, conveniva che la Fiorentina direttamente facesse l'investimento e che lo stadio seguisse un altro percorso. Stando così i termini, credo che sia però la soluzione migliore un po' per tutti, forse anche per il comune, poi per i cittadini non, questo no, non lo so. Di certo quello stadio andava modificato, cioè non era possibile continuare ad avere uno stadio che non era in linea, che non è in linea con i tempi, perché lì non puoi ospitare assolutamente neanche eventi internazionali di un certo tipo. Quindi quel Franchi doveva essere modificato. Stiamo a vedere se in questo mese, visto che a fine luglio poi c'è anche la scadenza per Euro 32, se in questo mese arriva la proposta. Io sono fiducioso che la Fiorentina, come dicevo, faccia quella proposta, per cui il famoso piano B è un piano che è sì sulla carta, ma resterà sulla carta, perché quello praticato, la via praticata sarà la via del partenariato pubblico-privato.
2: Grazie Niccolò Gramigni, ANSA La Nazione, ovviamente buon lavoro a te, risentirci.
3: Grazie, ciao a tutti.
2: 9:22 minuti, ancora un breve break e poi parliamo di lavoro e dello sciopero domani dei Cobas Lavoro Privato in Alia Plures.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Con il lavoro andiamo ai temi che riguardano uno sciopero, non lo sciopero dell'industria e della manifattura promosso dai sindacati confederali, ma un altro sciopero, quello del COBAS, lavoro privato, in alia plures, la multi-utility dei pubblici servizi toscana, uno sciopero contro un modello aziendale che ha fatto dei gravi danni, denuncia il sindacato. Ne parliamo con Alessandro Giacomini, COBAS lavoro privato. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
2: Quali sono i problemi in alia, le difficoltà che vi fanno dire appunto che il modello aziendale condotto dalla dirigenza è fallimentare e crea dei danni?
3: Ma è un modello spinto da circa un anno, abbiamo una direzione unica dove noi come sindacato ed anche come TSU ci siamo opposti. Ma questa direzione unica praticamente ha cancellato completamente le direzioni territoriali, direzioni che avevano conoscenza del territorio. Problemi che sono emersi nell'ultimo periodo, a giugno, con il cambio e rientro della cooperativa di Pistoia, del Porta a Porta, che è rientrato all'interno dell'azienda. E da lì è nato un gran problema, perché l'azienda non è stata in grado, capace di gestire questo servizio.
2: Nei fatti la conseguenza è che insomma, i servizi sul territorio sono peggiorati. Che è successo?
3: I servizi sul territorio sono peggiorati proprio in virtù di questa direzione unica voluta da Irace e dalla direzione produzione servizi. Noi avevamo fissato un incontro a giugno proprio in virtù di queste problematiche emerse. Premetto che dal 6 marzo noi come RSU abbiamo uno stato di agitazione in corso che si è protratto fino all'ultimo incontro del 26, dove c'è stata una rottura del tavolo, perché in quell'incontro ci aspettavamo che la direzione ascoltasse le proposte da parte nostra. In realtà ci hanno deriso, hanno trattato male i delegati sindacali e da lì c'è stata la rottura del tavolo e la decisione di confluire allo sciopero del 9, sciopero che coincide a livello regionale per quanto riguarda le problematiche dell'industria e della manifattura promosso da CGIL, CISL e UIL. Come RSU abbiamo deciso di aderirvi, noi come COBAS però abbiamo posizioni diverse. Manifesteremo con un presidio davanti Palazzo Vecchio alle 10 del 9. Chiediamo la dimissione, le dimissioni della direzione produzione servizi di Alia, perché non è stata in grado in questi mesi di risolvere problemi né sul territorio ma soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione interna, perché hanno creato un algoritmo che ancora non riesce a conciliare vita lavoro. Altro problema annoso, perché i turni vengono gestiti in modo assurdo, non garantendo più l'alternanza mattina pomeriggio.
2: E quindi anche carichi di lavoro insostenibili.
3: Carichi di lavoro, esattamente, conciliazione vita-lavoro che è completamente saltata, temperature di 40 gradi ormai e più, sappiamo che purtroppo il caldo, il clima non è più gestibile. Abbiamo sottoscritto come RSU un protocollo caldo che sicuramente è qualcosa di innovativo per quanto riguarda l'igiene ambientale, però poi puntualmente non viene rispettato dalla direzione. Si è anche molto, diciamo, vantata a livello stampa, però poi appunto tutto questo non viene garantito, perché vengono richiesti straordinari, in particolar modo sull'Empolese, dove c'è questo grosso problema a cui Alia non riesce a diciamo a risolvere.
2: Grazie Alessandro Giacomini, ricordiamo sciopero COBAS Alia lavoro privato domani con presidio alle 10 davanti Palazzo Vecchio. Buona manifestazione, grazie.
3: Ci auguriamo che qualcuno ci venga ad ascoltare. Ecco.
2: 9:27 minuti, voltiamo pagina e parliamo di traffico.
0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Il traffico è l'oggetto del piano generale urbano che il Comune di Firenze ha presentato ieri, un inizio di un percorso. Ci sarà un forum della mobilità il 14 luglio, poi un nuovo appuntamento a settembre. L'idea, spiegato la sindaca Fonara, è costruire la mobilità del futuro con i cittadini, con il confronto nei quartieri, a partire però dai dati raccolti da oltre 100 dataset e elaborati dal Mister Traffico Fiorentino, diciamo il consulente della mobilità in via ufficiale Stefano Ciurnelli, che ha elaborato una serie di dati di partenza. Tra questi anche spiccano il fatto che il 46% dei trasporti a Firenze si svolge con l'auto privata e circa la metà sono spostamenti inefficienti, perché sono sotto i 2 chilometri, che sarebbero più veloci e meno impattanti se fatti con la bicicletta. La Repubblica titola così: metà degli spostamenti in auto per i tragitti inferiori a 2 chilometri. Il dossier del super consulente per il traffico rivela che solo il 27% dei fiorentini utilizza i mezzi pubblici e ogni giorno dallo scudo verde entrano 324.000 veicoli. Sulle pagine della Nazione il peso del traffico a Firenze: ogni giorno 750.000 spostamenti con l'auto anche soltanto per 1 chilometro. Corriere Fiorentino: traffico, parla il consulente, il 56% usa sempre l'auto, solo il 27% bus e tram. Ma sentiamo da Stefano Ciurnelli proprio qual è l'obiettivo del PGTU, cioè il piano generale del traffico urbano a Firenze.
4: Questa è una città in cui si svolgono quotidianamente 750.000 spostamenti in auto, in molti casi fatti dalle medesime auto che poi rimangono in sosta nei posti più disparati. Alcuni di questi spostamenti sono necessari e li dobbiamo aiutare, li dobbiamo tutelare. Altri possono trovare delle alternative ed è questo equilibrio che va ricercato insieme con una sintesi politica, ma con un processo bottom up attraverso i quartieri e attraverso il coinvolgimento degli stakeholder che noi andiamo ricercando. Le soluzioni sono possibili, bisogna graduarle, non tutte le aree della città hanno la stessa ricetta, insomma è un piano che deve avere un carattere sartoriale, non prêt-à-porter, per dirla chiaramente. Ci sono delle aree che sono soggette a una pressione antropica fortissima, penso alla stazione, penso all'ospedale di Careggi, potrei continuare. Ce ne sono altre in cui abbiamo maggiori spazi e forse anche la richiesta di essere riportati in città. Questo è l'obiettivo del piano del traffico oggi, mettendo al centro le persone e mettendo al centro la sicurezza e trovando un momento di sintesi tra la sicurezza legata all'incidentalità e la sicurezza personale, anche di percezione, legata a muoversi all'interno della città, tutti. Io direi utilizzate l'auto quando è necessario, siate disponibili a prendere in considerazione soluzioni chiare, sicure, che noi vi vogliamo offrire.
0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Qualche istante per le notizie anche di cronaca dai quotidiani che si occupano di Firenze. Un incendio ieri nella scuola Machiavelli, liceo di Via Rinuccini, siamo in Santo Spirito. Gravi danni in alcuni locali proprio durante lo svolgimento dell'esame di maturità. Non erano presenti però i ragazzi, perché l'incendio è stato scoperto prima dell'apertura della scuola dai bidelli, però i danni

0: La Repubblica apre il villaggio Montedomi, gli appartamenti per over 65, il primo senior housing pubblico. Altra notizia invece riguarda la cultura. Oggi pomeriggio alle Murate, nell'ambito della mostra Florence Calling, sarà presentato il volume Codice Tondelli con l'autore Giulio Minani, Giacomo Aloigi e le letture di Andrea Rega. Pubblicato in occasione del 70° anniversario della nascita di Pier Vittorio Tondelli, il libro è un racconto corale che raccoglie le voci di chi ha conosciuto lo scrittore e intellettuale simbolo degli anni 80 in Italia. L'appuntamento alla Sala Chetti La Rocca alle 17:30. Sentiamo Giulio Milani intervistato da Martina Agnoletti.
1: Ci troviamo dentro sicuramente un po' della biografia nascosta di Tondelli, per esempio diversi referenti reali dei libri che poi costellarono la sua carriera dagli anni 80 in avanti, quindi da Altri libertini fino a Camere separate. Il lettore che lo conosce, ma anche quello che non lo conosce, vi ravvederà determinati personaggi che hanno ispirato quelle pagine. Però è anche un libro sulla vocazione, è la seconda uscita che io dedico a personaggi che nella mia vita di autore, di editore, hanno avuto un'influenza importante, e Tondelli è tra questi, perché lo ricordo, è stato insieme a Massimo Canalini il fondatore della casa editrice Transeuropa, che io dirigo, che all'epoca negli anni 80 aveva sede prima ad Ancona, poi a Bologna, adesso ha sede a Massa in Toscana. E quindi, diciamo, in qualche modo per gli strani circuiti del destino, quella tappa che lo stesso Tondelli aveva fatto nella nostra regione è poi diventata un'occasione di lavoro e di prosieguo del lavoro di scouting portato avanti da Tondelli, appunto attraverso le varie vicende che hanno portato il sottoscritto a occuparsi della casa editrice e quindi a continuare quel tipo di ricerca sugli esordienti, sugli emergenti, sui giovani. Quindi dentro ci troverà il lettore molte di queste considerazioni, di questi strani collegamenti, ecco.
0: L'appuntamento alle 17:30 per la presentazione di questo libro, Codice Tondelli, alle Murate. Ci fermiamo qua col Newsbox Estate, lasciamo la linea al GR del traffico. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione locale, come da palinsesto estivo, alle 14 con Martina Agnoletti. Un saluto da Riccardo Pinzauti. Newsbox Estate torna domani alle 9:05. Rimanete in sintonia su Nova Radio.
2: Newsbox Estate.
3: Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14:30 alle 19:30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori verso nord tra Aglio e Rioveggio, tra B1 Variante e Aglio. Il provvedimento è in vigore fino alle 17. Sempre in A1 in calo, 5 km la coda per traffico in congestione tra B1 Coplanare Firenze Nord e B1 Variante di Valico verso nord. In carreggiata opposta rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra B1 Variante e Badia. E ancora coda verso nord tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In Fipili, code per viabilità esterna che non riceve verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta, coda in uscita a Santa Croce. Prima di salutarci, è stata completata la rimozione del vecchio impalcato di Ponte

0: Pino cavalca ferrovia nel nodo di Firenze. La conclusione di questa prima fase dei lavori è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio. La seconda fase dei lavori per il varo del nuovo ponte è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti relativi alla mobilità privata, pubblica e ferroviaria. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni. Altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Adinolfi è ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo. Fermato per omicidio il figlio, sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento. Aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata, e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
5: Luci della ribalta.
6: L'agenda eventi di Nova Radio.
5: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per il Festival Au Désert al Parc delle Cascine alle 19 un incontro con il musicista e viaggiatore Carlo Maier. Alle 21.30 Mali Blues in concerto Dimitri Grechi e Spinosa, Gabrio Baldacci, Andrea Beninati e Mamà Diabaté. Alle 17.30 in sala Chetti La Rocca alle Murate, nell'ambito della mostra Florence Calling, sarà presentato il volume Codice Tondelli con l'autore Giulio Milani, Giacomo Aloigi e le letture di Andrea Rega. A Sesto Fiorentino alla Biblioteca Ragionieri alle 21.15 tutto Shakespeare in 90 minuti. Sulle frequenze di Nova Radio prosegue il palinsesto estivo. Alle 9 in onda Newsbox in forma ridotta fino alle 9.30. Alle 14 in onda il Nova Radio News Estate.
7: Luci della ribalta.
6: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

succede mai niente. La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1.

0: Alle 4 di venerdì 10 luglio la seconda fase dei lavori per il varo del nuovo ponte è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti relativi alla mobilità privata, pubblica e ferroviaria. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari, Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni. Altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Adinolfi è ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta, il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla, poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
5: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori verso nord tra Aglio e Rioveggio, tra B1 Variante e Aglio. Il provvedimento è in vigore fino alle 17. La mobilità sempre in A1, code verso nord tra Firenze Sud e Firenze Scandicce, tra Firenze e Impruneta B1 Variante, in Fipiliccode a tratti verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Impalcato di Ponte Alpino, cavalca ferrovia nel nodo di Firenze, la conclusione di questa prima fase dei lavori è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio. La seconda fase dei lavori per il varo del nuovo ponte è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti relativi alla mobilità privata, pubblica e ferroviaria. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle

0: Thank you.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la Premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la Premier danese Frederiksen. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO, Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. Impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Una grande estate in musica con Music Pool. Venerdì 10 luglio in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, il maestro della chitarra Bill Frisell torna a spaziare tra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Info e biglietti eventi musicpool.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso fino al 17 di questo pomeriggio per lavori tra Aglio e Rioveggio in direzione nord. Sempre in A1 rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Firenze Scandice, tra Firenze e Impruneta B1 variante di Valico verso nord. Per veicoli fermi in avaria, rallentamenti verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud e verso sud tra B1 variante e Badia. Regolarizzato al momento il traffico altrove. Prima di salutarci, è stata completata la rimozione del vecchio impalcato di Ponte Alpino Cavalca Ferrovia nel nodo di Firenze. La conclusione di questa prima fase dei lavori è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio. La seconda fase dei lavori per il varo del nuovo ponte è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti relativi alla mobilità privata, pubblica e ferroviaria. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Dato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere, succede presto, come se fosse conveniente, però poi non serve a niente.

è un compromesso che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per il Festival Au Désert al Parc delle Cascine alle 19 un incontro con il musicista e viaggiatore Carlo Maier. Alle 21.30 Mali Blues in concerto Dimitri Grechi e Spinosa, Gabrio Baldacci, Andrea Beninati e Mamà Diabaté. Alle 17.30 in sala Ketty La Rocca alle Murate, nell'ambito della mostra Florence Calling, sarà presentato il volume Codice Tondelli con l'autore Giulio Milani, Giacomo Aloigi e le letture di Andrea Rega. A Sesto Fiorentino alla Biblioteca Ragionieri alle 21.15 tutto Shakespeare in 90 minuti. Sulle frequenze di Nova Radio prosegue il palinsesto estivo. Alle 9 in onda Newsbox in forma ridotta fino alle 9.30. Alle 14 in onda il Nova Radio News Estate.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Nell'ambito del Festival Scenari Contemporanei, il Teatro delle Donne in collaborazione con il Centro Antiviolenza Artemisia presenta la rassegna Avamposti. Tra gli spettacoli in programma, Villa Vogel il 25 e il 26 luglio va in scena Una stanza tutta per sé, tratto da Virginia Woolf, un progetto di Elena Arvigo con Marta Camerio. Inizio spettacolo alle 21, ingresso gratuito, info su teatrodelledonne.com. Arcigay Firenze presenta la seconda edizione di Pride River, rassegna culturale queer che si svolge fino a settembre tra il Parco delle Cascine, il Parco ed il quartiere Isolotto di Firenze. Il progetto prevede 4 appuntamenti gratuiti che intrecciano performance, teatro, musica, cinema, stand-up comedy, programma su arcigayfirenze.it. L'associazione Afasici Toscana cerca volontari nelle diverse città toscane per attività di supporto organizzativo e sociale. Per info davide@crovetti.com.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, chiuso per lavori fino alle 17, il tratto tra Aglio e Rioveggio. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandici e Barberino. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, terminata la rimozione del vecchio impalcato, in corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Ringhi pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare al caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la Premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la Premier danese Frederik. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. Impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
0: Nova Radio News, estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
3: Sono le 2:05, torniamo in onda con le notizie del Nova Radio News nella sua versione estiva, in onda, lo ricordo, tutti i giorni da quest'ora fino alle 14:20 all'incirca. E iniziamo subito parlando di città di Firenze. Il comune di Firenze destinerà il 30% degli incassi delle multe dello scudo verde per rafforzare il trasporto pubblico locale dell'area metropolitana. L'accordo approvato oggi dal Consiglio metropolitano sarà ratificato venerdì prossimo dalla Giunta di Palazzo Vecchio ed entrerà immediatamente in vigore. La decisione, oltre che una novità, potrebbe avere un impatto economico non indifferente. In base ai dati diffusi giusto ieri da Palazzo Vecchio, sono ben 324.000 i veicoli che ogni giorno attraversano i varchi dello scudo verde, praticamente un mezzo per ogni residente a Firenze, di cui il 50% riguarda residenti. Vogliamo dare un segnale, ha detto la sindaca metropolitana e fiorentina Sara Funaro. Sentiamo le sue parole.
4: Col provvedimento approvato oggi in città metropolitana e che verrà approvato immediatamente nella prossima giunta del Comune di Firenze, noi destiniamo il 30% dei proventi alla città metropolitana, proprio dedicati al TPL e al trasporto pubblico, per portare avanti insieme ai sindaci dell'area metropolitana un lavoro congiunto di rafforzamento del supporto al TPL e ai cittadini dell'area metropolitana. Ricordo che lo scudo verde non prevede tariffe d'ingresso in città, ma i proventi vengono dalle sanzioni dove non vengono rispettate quelle che sono le regole di base. È la prima volta che accade una cosa del genere, è un provvedimento al quale teniamo particolarmente per dare un segnale. Noi sappiamo benissimo che la città di Firenze non ha confini statici ma dinamici, che i cittadini di Firenze o dell'area metropolitana si muovono, vivono e lavorano all'interno di questo contesto, e noi dobbiamo cercare di mettere in campo politiche che favoriscono questo. Questa è un'azione che favorisce l'area metropolitana, ma è un'azione anche che presta attenzione alla città di Firenze, perché più cittadini metropolitani utilizzano il trasporto pubblico e poi più questo ha un impatto minore sulla nostra città e di conseguenza anche un beneficio per la città di Firenze.
3: Più difficile al momento capire con precisione quanto potrebbe fruttare la misura nel bilancio del comune. Le sanzioni dello scudo verde non sono separate dalle multe, però c'è un dato sulle sanzioni dei primi tre mesi di attivazione dello scudo: 1572 i mezzi sanzionati, di cui la metà a carico di bus turistici non autorizzati che hanno omesso di pagare il biglietto d'ingresso. Proprio sui bus turistici Palazzo Vecchio ha annunciato una svolta e una stretta: quelli che entreranno in città pagheranno un ticket più caro del 20% e sarà riorganizzato anche il sistema di sosta, niente più fermate selvagge sui viali. Dunque la delibera è stata approvata nei giorni scorsi dalla giunta. Tutte le risorse in più saranno destinate al potenziamento del trasporto pubblico locale, ha detto l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, spiegando che però ancora non è stata decisa la localizzazione dei nuovi hub di sosta, però di una cosa è certo: dovranno essere piccoli e diffusi in vari luoghi della città.
5: L'aumento dei ticket per la ZTL Bus è un aumento dovuto all'adeguamento Istat, che negli ultimi anni, da quando si è fatta l'ultima rivalutazione, è arrivato al 21,5%. Le risorse in più andranno fondamentalmente a migliorare il finanziamento per la mobilità cittadina, quindi il trasporto pubblico, e per lo spazio pubblico, quindi per la riqualificazione delle strade e delle piazze della città. Sui nuovi hub abbiamo aperto un confronto assieme al collega Vicini con le varie associazioni rappresentanti. Ci metteremo a un tavolo, ascolteremo quali sono le loro proposte. Noi abbiamo alcuni vincoli: uno, non devono gravare il traffico sui viali e quindi vogliamo che siano fuori dai viali; due, vogliamo piccoli hub; tre, vogliamo che siano geolocalizzati bus e che funzionino con un meccanismo a prenotazione a tempo. Per cui dobbiamo gestire, sapere dove vanno, sapere dove sono. Dobbiamo ripristinare un equilibrio diverso e migliore tra i flussi turistici e la vivibilità della città.
3: Polverone politico sullo Stadio Franchi ieri in Consiglio Comunale. Tutto è partito dalla discussione del programma triennale dei beni e dei servizi, documento tecnico, economico, finanziario che ogni anno viene presentato dalla Giunta Comunale, ma in cui il consigliere Kelly di Fratelli d'Italia ha scovato una voce che riguarda la concessione dei servizi di gestione dell'impianto sportivo comunale Stadio Artemio Franchi per una durata prevista di 60 anni e un valore commerciale di poco più di 1,5 miliardi di euro, quindi 25 milioni di euro all'anno. Nello stesso documento compare nella voce investimenti privati la cifra di 55 milioni, che sono quelli che la ACF Fiorentina potrebbe conferire al comune per completare lo stadio. Peccato però che l'accordo ufficiale con la Fiorentina non ci sia, nonostante che entro il 31 di luglio il comune debba presentare alla UEFA il piano di fattibilità economica del restyling per poter candidare l'impianto ad ospitare le partite di Euro 2032. Nonostante che l'assessore allo sport Letizia Perini abbia risposto che si tratta di un semplice adempimento burocratico, è scoppiata subito la polemica da parte delle opposizioni. Sulle nostre frequenze la consigliera Cecilia Del Re di Firenze Democratica ha espresso più di un dubbio anche nel merito dell'operazione stadio. Sentiamola.
6: Compaiono queste cifre, che sono cifre peraltro che non possono essere state viste lì senza un preventivo studio alla base, ed è questo che abbiamo ieri chiesto in commissione alla sindaca e all'assessore Bettarini, ma non ci hanno saputo dare risposte. È perché se tu fai un project devi per forza fare una quantificazione, ma una quantificazione che è basata su una perizia, un documento comunque redatto per capire quali possono essere i ricavi annui, quale può essere allora come parametro la durata della concessione, perché anche questi 60 anni com'è che è venuto fuori? E poi ovviamente l'unico dato che conoscevamo era quello dei 55 milioni, ma che in realtà da degli accessi agli atti non era mai venuto fuori, nemmeno da un atto depositato all'amministrazione comunale.
7: Il modello, project financing, in cui la Fiorentina mette 55 milioni di euro per completare lo stadio e poi tiene una concessione di 60 anni, è un modello che secondo voi può funzionare?
6: No, per noi non sta in piedi, perché comunque sia per fare un project financing ci vuole un apporto significativo del privato. Fino a qualche anno fa la norma parlava di almeno il 50% dell'importo complessivo dei lavori. Oggi appunto la norma è stata modificata, ma comunque la giurisprudenza ti dice che perlomeno deve essere la metà o un terzo. Ecco, qui siamo molto al di sotto di quello che può essere un importo significativo. Vuol dire che in sostanza che con oltre 250 milioni di soldi pubblici, PNRR e PNC, Fiorentina, che è una società privata, riesce ad avere un impianto sportivo peraltro ristrutturato, rimesso a norma, con una concessione di 60 anni, avendo dato 55 milioni di euro e con una stima di ricavi che si aggira intorno a 1,5 miliardi. Capite che a fronte di questa situazione voglio anche sapere quale sarà il tecnico dell'amministrazione comunale capace di mettere un parere di regolarità tecnico-contabile su un project financing del genere.
3: Sciopero regionale dell'industria per domani 9 luglio con manifestazione a Firenze indetto da CGIL, CISL e UIL della Toscana per arrestare la deindustrializzazione e rilanciare il settore. I sindacati chiedono al governo una vera politica industriale nazionale che affronti le crisi con una strategia complessiva e rilanci le filiere produttive, mentre alle imprese si chiede di assumersi la responsabilità di investire sul territorio e sul lavoro e alla Regione Toscana di convocare con urgenza un tavolo permanente sull'industria e sulle filiere produttive coinvolgendo tutti i soggetti. La manifestazione di Firenze prevede il concentramento in piazza Bambine e Bambini di Beslan alle 9:30. Il percorso toccherà via Lestrozzi, via Ridolfi, piazza Indipendenza, via 27 Aprile e piazza San Marco, con arrivo in via Cavour davanti alla prefettura, dove sono in programma gli interventi dei segretari generali di CGIL, CISL e UIL. Una delegazione di sindacalisti sarà ricevuta in Confindustria Toscana, in Regione Toscana e in Prefettura per illustrare ragioni e scopi della mobilitazione. Ma sentiamo le parole di Fabio Berni della segreteria della CGIL Toscana.
8: La sottolineatura che vogliamo fare con grande forza e decisione è che così non si può più andare avanti e che si debba passare dalla gestione delle singole crisi a una politica industriale a tutto tondo che dia realmente delle risposte coordinate ai problemi che le imprese, le lavoratrici e i lavoratori si trovano ad affrontare quotidianamente. Noi abbiamo quasi 200 tavoli, tra tavoli di monitoraggio, tavoli di crisi vera e propria, che riguardano migliaia e migliaia di lavoratrici e lavoratori, debbono trovare una risposta anche nelle misure che dal governo centrale, con politiche industriali serie, meno annunci e più policy che vadano realmente ad individuare settori, investimenti, risorse dedicate al fronte imprenditoriale, che deve fare delle scelte chiare sia rispetto agli investimenti che in questi anni sono venuti meno, non sono stati comunque sufficienti per la transizione energetica digitale. Da un nostro studio si evidenzia che negli ultimi 10 anni 28 miliardi di profitti sono andati in minima parte agli investimenti e alla valorizzazione del lavoro. Dall'altro lato anche la Regione Toscana, nei tavoli di approfondimento e di misure di politica industriale regionale, deve fare un passo in avanti, e la volontà è quella di tenere insieme tutto il comparto industriale e di produrre delle proposte. Il sindacato chiede anche l'apertura di tavoli per discutere e approfondire. Abbiamo delle proposte, vogliamo dare il contributo di lavoratrici e lavoratori rispetto a un tema che rischia di essere per la nostra regione esiziale. Dal 2023 al 2025 sono aumentati gli ammortizzatori sociali straordinari del 1280%, significa che sono aumentati di 13 volte, che sono dati pazzeschi e che non, come dire, rischiano di diventare ingestibili. Quindi da questo punto di vista chiediamo scelte chiare e coerenti al governo, al fronte imprenditoriale e alla regione, anche con misure che contrastino lo sfruttamento lavorativo, perché è un altro dei temi centrali che rischia di abbassare l'asticella dello sviluppo della nostra regione.
3: Sciopero aziendale proclamato dalla RSU Cobas in Alia Plures anch'esso per domani 9 luglio, con un presidio annunciato per il giorno stesso alle 10 davanti a Palazzo Vecchio. Una mobilitazione che, spiega il sindacato, ha l'obiettivo di contrastare il nuovo modello aziendale che ad oggi ha portato solo disagi a dipendenti e cittadinanza. Quello che sta accadendo nei comuni dell'Empolese Valdelsa, ad esempio, secondo il sindacato di base, dove il porta a porta è stato dato in appalto a due cooperative senza formazione formazione e i rifiuti non vengono ritirati e dove, appunto, riporta il sindacato, c'è una rivolta popolare verso la nostra azienda. L'azienda segnala ancora: il sindacato ha aumentato carichi di lavoro e peggiorato il servizio verso l'utenza, aumentando i costi della Tari. In tutto questo, i legittimi proprietari, i comuni, dove stanno, si chiedono appunto sempre da RSU Cobas. I problemi derivano dalla riorganizzazione delle direzioni aziendali, ma si ripercuotono sul servizio con turni massacranti e carichi di lavoro eccessivi, ha spiegato a Nova Radio il rappresentante Cobas Lavoro Privato Alessandro Giacomini.
9: È un modello spinto da circa un anno, abbiamo una direzione unica dove noi come sindacato ed anche come RSU ci siamo opposti, ma questa direzione unica praticamente ha cancellato completamente le direzioni territoriali, direzioni che avevano conoscenza del territorio. Problemi che sono emersi nell'ultimo periodo, a giugno, con il cambio e rientro della cooperativa di Pistoia, del porta a porta, che è rientrato all'interno dell'azienda. E da lì è nato un gran problema, perché l'azienda non è stata in grado, capace di gestire.
7: La conseguenza è che i servizi sul territorio sono peggiorati.
9: Proprio in virtù di questa direzione unica chiediamo le dimissioni della direzione produzione servizi di Alia, perché non è stata in grado in questi mesi di risolvere problemi né sul territorio, ma soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione interna, perché hanno creato un algoritmo che ancora non riesce a conciliare vita lavoro. Conciliazione vita lavoro che è completamente saltata, temperature di 40 gradi ormai e più, sappiamo che purtroppo il caldo, abbiamo sottoscritto come RSU un protocollo caldo che sicuramente è qualcosa di innovativo per quanto riguarda l'igiene ambientale, però poi puntualmente non viene rispettato dalla direzione.
3: E passiamo alla cultura, un gemellaggio che porterà il coro fiorentino legato alla Casa del Popolo di Porta a Prato, Ribelli in Cor, a Sarajevo a conoscere il coro con cui è gemellato il Proleter di Sarajevo. In programma domenica 12 luglio alle ore 20 un concerto condiviso in sala concerti a Sarajevo. Abbiamo parlato di questo gemellaggio, di come è nato, di che cosa comporta, con Caterina Francesca Guidi di Ribelli in Cor.
10: Il coro proletariato, proprio nella lingua bosniaca, è il coro della ERCUD, cioè della più antica società culturale e artistica dei lavoratori della Bosnia Erzegovina. Ha, come si può dire, un repertorio di canti popolari, del lavoro e così via, che vede un impegno appunto sull'inclinazione del canto polifonico come strumento di memoria attiva, di impegno e di lotta civile contro l'oblio e la dimenticanza. Dunque abbiamo cominciato questo gemellaggio che sta per avvenire e c'è stata una forte volontà da parte di tutto il nostro coro di incontrarsi, di andare dunque noi a Sarajevo. Ci siamo preparati su dei canti che condivideremo insieme e poi ognuno dei due cori porterà il proprio repertorio. L'idea è appunto di... Sarajevo non è una città qualunque, è un luogo particolare, un luogo di incontri, di memorie, di rinascita, è un luogo che ha una storia che ci continua, diciamo, a interrogare, a ricordare sicuramente il valore della pace e della convivenza, della solidarietà tra i popoli, e questa è anche l'azione che persegue il coro Proleter, quindi l'abbiamo visto proprio come nostra naturale controparte. Siamo molto emozionati, uso il femminile sovraesteso, però siamo molto emozionati all'idea appunto di incontrarci e culminare in questo concerto insieme.
3: Chiudiamo con l'ascolto del brano nuovo del giorno, gli Ezra Collective con Well Organized. Ci sentiamo poi domani con questa versione della Nova Radio News ridotta estiva.

Una grande estate in musica con Music Pool. Venerdì 10 luglio in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, il maestro della chitarra Bill Frisell torna a spaziare tra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Info e biglietti eventi musicpool.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, chiuso per lavori fino alle 17, il tratto tra Aglio e Rioveggio. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato, in corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura. Suoni, culture, società.

0: collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura una notizia di poco fa: tragedia nel Reatino, nel piccolo borgo di Santa Anatolia di Borgo Rose. Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di 2 persone, sembra si tratti di madre e figlio. Altre 2 persone sono rimaste illese. 3 anni fa nello stesso stabilimento ci fu un'identica deflagrazione che allora provocò 3 vittime. Il vertice NATO. Ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, spiegano i vertici del regime islamico. E il leader della NATO, Rutte, prova a blandire Trump, definendo assolutamente necessario tale attacco e ricordando che gli alleati europei hanno fatto la loro parte offrendo le basi per 5.000 voli militari americani. Lo scontro transatlantico si aggrava sulle mire rilanciate dal capo della Casa Bianca sulla Groenlandia. Serve a noi, non a loro, spiega. Pronti a difenderne ogni centimetro, l'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. E gli europei ora puntano a una maggiore autonomia sulle armi, sul tavolo un piano da 50 miliardi proposto dal premier britannico Starmer. E interviene anche Israele. Il nostro esercito è pronto a qualsiasi sviluppo in Iran. Abbiamo lo stesso livello di allerta di ieri e del giorno precedente. Lo ha dichiarato una fonte militare israeliana. Se ci sarà chiesto di intervenire, in offesa o in difesa, siamo pronti, ha aggiunto la fonte. Shock a Palermo, dove un medico della ASP, l'azienda sanitaria provinciale, è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito questa mattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento. Segno della tensione sociale che si vive nella nostra città, commenta la CISL di Palermo. Sale il livello di allerta in Emilia-Romagna per la presenza del virus West Nile. In ben 6 province su 9 sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se precisa che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale a oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. I mondiali 2026, fissato l'ultimo quarto di finale, sarà Argentina-Svizzera. L'Albi Celeste ha rischiato il tracollo contro un sorprendente Egitto, rimontando da 0-2 fino al clamoroso 3-2 finale firmato da Enzo Fernandez in pieno recupero dopo che persino Messi aveva fallito un calcio di rigore. Più bloccata e nervosa la sfida tra Svizzera e Colombia, rimasta inchiodata sullo 0-0 per 120 minuti. Alla lotteria dei rigori passano gli elvetici 4-3. È tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: 81 secondi.
6: Coraggio, fatti ammazzare. Ciao, sono Lapo Tasselli e ho preso in prestito il titolo di uno dei film di Clint Eastwood per farvi riflettere su un falso mito della sicurezza. Finita la maturità, molti ragazzi e ragazze proseguiranno gli studi, ma altrettanti cercheranno un primo impiego. Prima del nuovo accordo Stato-Regioni le aziende avevano 15 giorni di tempo per formare i neoassunti sui rischi che avrebbero corso nelle loro attività. Quest'ultima affermazione è una leggenda che imprese e consulenti si sono raccontati a lungo. Ma se ci pensiamo bene, che senso avrebbe? Un lavoratore potrebbe guidare un carrello elevatore per 2 settimane prima di sapere come si fa. Potrebbe arrampicarsi a decine di metri su un ponteggio senza che nessuno gli abbia spiegato come utilizzare un'imbragatura. Guardate le foto che in questi giorni stanno riempiendo i profili social. Pensate al sorriso di quei ragazzi e di quelle ragazze che hanno finito la scuola e immaginano il loro futuro. Prendeteli emozionati per un primo impiego e mandateli allo sbaraglio a lavorare senza una formazione adeguata che insegni loro come prendersi cura di sé. Ogni 20 infortuni mortali uno avviene nella prima settimana di lavoro. 15 giorni in cui, come l'ispettore Callaghan, puntate una pistola a carica e gridate: coraggio, fatti ammazzare. Ma stavolta non è la pessima battuta di un brutto film, è negligenza, e c'è chi è morto davvero per questo. In 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
5: Nova Radio, the best music in town.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, chiuso per lavori fino alle 17, il tratto tra Aglio e Rioveggio. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, terminata la rimozione del vecchio impalcato, in corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump, nel punto stampa, il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina, in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie, sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rosa, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffe e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno tre le città da bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Per la prima volta nel suggestivo scenario del Campidoglio, a Roma e non nella tradizionale cornice di Villa Giulia, sarà proclamato stasera il vincitore del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia. Grande favorito della vigilia, Michele Mari, autore de I Convitati di Pietra, al comando dell'ultima classifica provvisoria con 280 voti davanti ad Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata, e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, chiuso per lavori fino alle 17, il tratto tra Aglio e Rioveggio. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla Fipili, per un veicolo in avaria, un chilometro di coda tra Empoli Est e Montelupo in direzione Firenze. E per un altro veicolo in avaria, un chilometro di coda tra Montopoli e Pontedera Est in direzione mare. Per traffico intenso ci sono invece rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per il Festival Au Désert al Parc delle Cascine alle 19 un incontro con il musicista e viaggiatore Carlo Maier. Alle 21.30 Mali Blues in concerto Dimitri Grechi e Spinosa, Gabriel Baldacci, Andrea Beninati e Mamà Diabaté. Alle 17.30 in sala Ketty La Rocca alle Murate, nell'ambito della mostra Florence Calling, sarà presentato il volume Codice Tondelli con l'autore Giulio Milani, Giacomo Aloigi e le letture di Andrea Rega. A Sesto Fiorentino alla Biblioteca Ragionieri alle 21.15 tutto Shakespeare in 90 minuti. Sulle frequenze di Nova Radio prosegue il palinsesto estivo. Alle 9 in onda Newsbox in forma ridotta fino alle 9.30. Alle 14 in onda il Nova Radio News Estate.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
5: 366 1014 094. Il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la settima ossessione. Siamo tornati finalmente anche nel palinsesto e nelle dirette del mercoledì pomeriggio di Nova Radio per gli ultimi due appuntamenti di questa settima stagione. Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, siamo arrivati alla puntata numero 40, siamo ancora qua a parlare ovviamente di cinema ed è un piacere anche avere con noi dall'altra parte del vetro, che vedo sempre spoglio ma finalmente oggi lo vedo pieno, di due amici che sono venuti a ritrovarci, perché se portate la memoria all'incirca quando era un mese e mezzo fa, circa, sì, più o meno, siete venuti per presentare il libro di uno dei due, che adesso vado a salutare subito, e cominciando proprio da lui, che è Ciro Mesti. Ciao Ciro.
1: Ciao Daniele, grazie dell'invito.
0: Benvenuto,
1: e buonasera a tutti.
0: Benvenuto, buonasera, anzi bentornato. Bentornato alla settima ossessione, Ciro. Sono contento che tu sia qui, sono contento che tu ti sia trovato bene, tanto appunto da tornare nei nostri studi per qua disquisire di cinema.
1: Mi sono trovato praticamente a casa e quindi
0: questo mi fa molto piacere. C'è anche un tuo amico qua che si chiama Mariano, giusto? Dimmi anche il cognome, che così lo dico.
2: Mesti, siamo fratelli.
0: Ah, sei fratello. Pensavo fosse il tuo amico. Ma infatti io dicevo, ma la somiglianza c'è effettivamente, ma volevo fare ho fatto la prima gaffe, signori, della puntata.
1: In realtà era una meta gaffe, perché non lo era.
0: Forse subconscio non ti ho chiesto il cognome, vedi che era talmente semplice, perché è lo stesso. Il fratello minore chi è di voi due?
2: Io.
0: Lui. Ah, ecco, vedi, invece tu sei il maggiore. Però così pochi
1: pare.
0: Anni secondo me, dai.
1: Meno di due anni, 20 mesi.
0: 20 mesi, infatti sembrate appunto coetanei. Molto bene. Allora, Ciro e i fratelli Mesti, posso chiamarvi, dai.
2: Esatto. Come Cohen,
0: anche
2: no?
0: Mariano, come fratelli Cohen, ma anche tu Mariano sei appassionato di cinema.
2: Sì, anch'io ho scritto un paio di libri.
0: Hai visto? Sempre sul cinema.
2: Sempre sul cinema.
0: Quindi ce l'avete proprio nel DNA, nel sangue,
1: sì.
0: Questa cosa.
1: Nel
0: che
1: DNA.
0: Bello.
1: Sì.
0: Che bello.
2: Stesso
0: che bello.
2: Difetto.
0: Magari poi dopo ce ne parli di quello che hai scritto. Io sono molto curioso, perché abbiamo presentato il libro di Ciro, che era il mito dell'immagine, giusto, su George Lucas. Sono curioso di sapere che cosa invece ha scritto il fratello più piccolo. E di poco, però.
1: Di poco, sì.
0: Allora, noi siamo qua a più o meno una settimana, poco più, dal film evento non solo dell'estate, ma anche della stagione cinematografica, e sto parlando ovviamente dell'Odissea di Christopher Nolan. Sono già cominciate le anteprime europee a Londra, a Parigi, tutti pazzi per gli outfit di Zendaya, per le gambe di 3 metri di Charlize Theron, per il pancione di Anne Hathaway. Però insomma poi sono uscite soprattutto anche le prime reaction come le chiamano gli americani al film di Christopher Nolan, che parlano veramente di un film epico, meraviglioso, da vedere al cinema, perché Christopher Nolan fa film per il cinema, assolutamente, e lo dicono anche gli attori stessi. Matt Damon, il protagonista, che è Ulisse, dice che è il più grande film al quale ha partecipato. Quindi insomma le prime reaction sono uscite, non sono uscite le recensioni, perché quelle credo siano ancora sotto embargo fin tanto che non ci sarà l'anteprima, e penso che arriveranno proprio a ridosso dell'uscita nei cinema. E insomma poi la prossima settimana, alla vigilia, avremo poi tra l'altro ospite il nostro Simone Fabriziani, che ci dirà in anteprima, il mercoledì, il giorno prima, come ha trovato appunto l'Odissea. Poi sarà nelle sale appunto a partire dal 16 luglio. Bene, io direi di entrare subito all'interno della puntata numero 40. Questa è la puntata numero 40, come i gradi più o meno che ci sono fuori,
1: sì.
0: Qua a Firenze, un po' in tutta Italia. È una puntata che vede tra pochissimo, anche tra una quindicina di minuti, anche l'ultima rubrica del mese, della stagione sui libri, i libri che trattano il cinema. Parleremo con l'autrice Ilaria Floreano parlare di un libro che è uscito 10 anni fa, ma è stata fatta una nuova riedizione proprio a distanza di 10 anni, ed è un libro sul grande pittore artista Edward Hopper, che hanno chiamato sempre il pittore più vicino al cinema, no? Perché se avete presente un quadro di Hopper,
1: sì, sì,
0: è come immaginarsi una scena di un film. E infatti la sua vita si è intersecata molte volte con il cinema, anche lui era un grande appassionato di cinema, che scoprì a Parigi frequentando la Cinémathèque e le sale. Ne parleremo dopo. Prima però dobbiamo parlare di un film che esce questo fine settimana al cinema, perché i cinema sono aperti, lo ricordiamo, anche d'estate i cinema sono aperti, ci sono le arene estive che ripropongono il meglio della stagione, ma sono aperti ovviamente anche i cinema, e ci sono anche qualche c'è anche qualche novità a giro, e ce n'è una che distribuisce a partire da domani 8 luglio domani giovedì 9 luglio un film distribuito da iWonder in Italia intitolato L'Hangar Rosso, è un'opera prima di Juan Pablo Stellato, un film diciamo spiccatamente d'autore, che racconta una parte dei giorni del golpe cileno nel 1973. Ci ascoltiamo il trailer e ne parliamo poi immediatamente dopo con il nostro Alessio Zuccari.
3: Capitano Jorge Silva, responsabile logistica dell'Accademia.
4: Abbiamo una consegna dall'Accademia di Guerra.
5: Senta, se fossi in lei, capirei che è meglio non fare tutte queste domande.
6: Il presidente Allende è morto. Tutti gli elementi indicano che ci sarà un'epurazione nelle forze armate. Chi come noi ha collaborato col governo di Allende ne pagherà le conseguenze.
7: Saremo il centro operativo della zona sud.
8: Il colonnello Jan assumerà il controllo dell'intelligence su ordine del generale Lick.
9: L'ho denunciato per aver pianificato l'assassinio del presidente. Non si vendicherebbe di chi l'ha rovinata?
10: Lo chiameremo L'Hangar Rosso.
11: Mi piace ammazzare i poliziotti, vero?
12: Hanno perso completamente la testa.
13: Mi servono persone specializzate che restino a lavorare qui, nell'Hangar Rosso.
0: Eccoci in diretta 17.08, cominciamo a parlare del cinema del fine settimana. Lo facciamo, come abbiamo detto, con Alessio Zuccari, che è in collegamento con noi. Buonasera Alessio, buon pomeriggio anzi.
14: Ciao Daniele, buonasera a te, buon pomeriggio a chi ci ascolta.
0: Grazie di essere con noi anche in questa puntata, in questo pomeriggio caldo di luglio, per raccontare una novità nelle sale. Abbiamo detto, no, che le sale continuano, sono attive anche d'estate, e c'è qua e là qualche novità, no? Oltre insomma ai blockbuster che usciranno, sono già uscite e usciranno, tra Nolan, Spider-Man, eccetera. E la proposta che manda in sala Wonder Picture per questo fine settimana è un film cileno di un regista esordiente, se non sbaglio, che è Juan Pablo Stellato, che racconta un particolare momento accaduto nel periodo nei giorni del golpe del Cile del settembre del 73.
14: Sì, esatto, è il primo giorno del golpe del 1973 in Cile, ed è il primo giorno, ed è importante che sia il primo giorno perché è il giorno in cui il protagonista di questo film, che si chiama L'Hangar Rosso, ma mi senti?
0: Sì, ti sento.
14: Ah, ok, perfetto, certo. No, mi era un attimo perso la chiamata, ottimo. Ed è il primo giorno, dicevamo, di questo film, che appunto è un esordio di un regista che ha fatto già un po' di documentario, ed è questo primo giorno in cui un capitano dell'aeronautica, Jorge Silva, interpretato da Nicolás Zarate, è chiamato a prendere una decisione su che parte stare. Lui appunto fa parte dell'aeronautica, è a capo dell'Accademia dell'Aeronautica e quindi ha un ruolo formativo, diciamo, però all'interno di quelli che sono i sommovimenti di questa grande giornata che segnerà l'inizio di una stagione molto cupa per la storia del Cile e del Sud America contemporaneo, che è quello appunto di quel periodo che portò a rovesciarsi del governo democraticamente eletto di Allende e che vedrà salire al potere Augusto Pinochet, il dittatore Pinochet, anche con la compiacenza e soprattutto con la compiacenza degli Stati Uniti, e quindi è uno spicchio abbastanza paradigmatico della storia recente, forse appunto non solo sudamericana. E questo protagonista, questo capitano, deve scegliere da che parte stare, perché lui ha dei trascorsi anche vicini, si fa intendere il film con quello che era il governo di Allende, però gli viene anche, essendo un membro dei militari, i militari sono quelli che poi hanno appunto effettuato il golpe, gli viene chiesto di trasformare questa accademia in un luogo dove verranno interrogati che è un eufemismo per dire torturati, molti degli dissidenti politici che verranno catturati in quei giorni, in quelle settimane, in quei mesi. E quindi questo è un film sul dilemma morale, ed è un film sul dilemma morale di un periodo che è stato così importante, l'abbiamo detto, e quindi anche così tanto raccontato al cinema. In particolare pensiamo al cinema pre-hollywoodiano di Pablo Larraín, regista cileno, che più volte ha affrontato questo...
0: Ci ha fatto una trilogia proprio Larraín,
14: esattamente. Ci sono Tony Manero, ci sono c'è anche il Conde, il più recente, Post Mortem, assolutamente. E quindi lui ha affrontato in diversi momenti questo periodo, ma è un periodo molto raccontato al cinema. E questo perché lo stiamo sottolineando? Perché il film, secondo me, è che racconta uno spicchio e racconta una di quelle... È il classico film che racconta una piccola porzione di una storia molto più grande, una piccola porzione che riguarda il singolo, riguarda l'individuo e riguarda le lotte che l'individuo deve compiere in primis con se stesso per rimanere fedele ai propri principi oppure abbandonarsi a quello che è attorno. E questo film ritengo sia un pochino carente nella maniera in cui analizza questa, in cui scegliere questo approccio, perché poi è un film in bianco e nero, è un film della spiccata matrice, chiamiamola così, autoriale, e che lavora molto sulla rarefazione degli ambienti, lavora molto sul creare quasi una situazione di teatro mentale, no? Dissolve quasi tutto lo spazio fisico per renderlo per far percepire lo scontro di questo personaggio al suo interno e per far capire qual è la portata del suo dubbio. E credo che sia una buona messa in ipotesi di tutto ciò. Credo che instauri bene il principio del dubbio, ma credo sia un pochino carente o comunque arrivi un pochino troppo privo di ossigeno effettivamente alla risoluzione, all'affrontare questo suo dilemma che poi si porterà chiaramente, come possiamo immaginare, i classici confronti con la barbarie, che comunque rimane fuori campo, con i rapporti personali per capire come gestirli eventualmente in una faccenda simile, il rapporto con i sottoposti, il rapporto con i superiori. Però è tutto molto quasi manicheo, se vogliamo, quindi è molto esattamente come ci possiamo aspettare che un film d'autore su una tematica molto trattata già nei decenni precedenti arrivi ora ad analizzare in questa maniera questo tema, prendendo insomma un piccolo spicchio.
0: Poi diciamo che anche l'imperfezione delle opere prime.
14: Sì, sì, guarda, io credo che tutto sommato emerga la maturità o comunque uno sguardo accorto, e qui credo c'è quell'elemento che viene dal documentarismo nel guardare, nel lavoro sullo sguardo, nello stare attaccato a questo personaggio per cercare di capirgli nei suoi silenzi, nei suoi sguardi, quello che c'è dietro, no? E quindi magari il lavoro sullo sguardo, sul visivo, sul come creare la patina tra ciò che vediamo e ciò che non vediamo sia anche piuttosto interessante. Però poi quel gioco lì dopo un po' si svela e arriva un po' corto. Il film tutto sommato dura 1 ora e 20, quindi è anche abbastanza parsimonioso da questo punto di vista. Però chiaramente, ecco, lo trovo un po' freddo, cioè un po' freddo nel senso su quello che poi restituisce, non per le mani.
0: Insomma, la strada per arrivare a Pablo Larraín è ancora lunga.
14: È una strada molto lunga. Speriamo che ritorni anche Pablo un po' più spesso su quella sua stessa strada.
0: Sì, che ultimamente effettivamente ha fatto delle uscite. Non ricordo qual era l'ultimo film di Pablo. Non era il Conde, era l'ultimo film di Larraín. No, ne ha fatto un altro che adesso non mi ricordo.
14: Fermo con la memoria al Conde.
0: Sì, vuol dire che non era niente di memorabile.
14: Maria, ecco qual era.
0: Maria, ecco appunto, niente di memorabile.
14: Sulla scia dei suoi
0: sì, è vero. Però quella, la nostalgia di quel capolavoro che ha fatto Pablo Larraín con la trilogia Tony Manero, Post Mortem, bellissimo. Vabbè, poi seguito anche il Club, figurati, stavo guardando qua su Wikipedia.
14: Che periodo.
0: Uno meglio dell'altro. Ci manchi, Pablo. Hai scritto la recensione di Hangar Rosso, dell'Hangar Rosso vero su Today?
14: Sì.
0: E quindi avremo l'opportunità anche di poterla leggere, oltre ad aver ascoltato le tue parole. Alessio, ti ringrazio come sempre della tua partecipazione e noi la settimana prossima concludiamo, non so se ci sarà occasione di sentirci, se non fosse così ti saluto già da adesso, ma se ci dovessimo sentire la settimana prossima ci risaluteremo.
14: Ci auguriamo quindi delle preventive buone vacanze.
0: Esatto, buone esatto. Dai. Grazie Alessio, un abbraccio.
14: Grazie a te Daniele, ciao.
0: Volevo sapere l'opinione dei fratelli qua su Pablo Larraín, che dite?
2: Beh, per esempio Il Conde che veniva citato è un film che ho visto abbastanza di recente.
0: Che era un film Netflix tra l'altro.
2: Netflix tra l'altro, cosa un po' particolare perché Netflix era iniziata con una ricerca anche di autori, di autorialità nella sua proposta, però ultimamente da questo punto di vista latita, mentre Il Conde è un film particolare che riprende la storia diciamo vera e propria, ma la trasforma attraverso il gotico, il bianco e nero, il vampirismo, quindi un film molto particolare.
0: Anche molto, anche con ironia alla fine.
2: Esatto, un po' sì, anche black humor volendo.
0: Black humor, è vero. Aspetta che ti apro il microfono.
1: Per il discorso che si faceva tra l'altro fuori onda.
0: Sì.
1: Che Netflix appunto
0: ne parlavamo proprio prima, è vero.
1: Foraggiava questo tipo di progetti anche... Sì. Con una spiccata firma volutamente autoriale che invece oggi ha probabilmente quasi definitivamente abbandonato.
0: Vedremo che cosa ci riserverà la prossima Venezia, perché lo scorso anno alla Mostra del Cinema Venezia non c'erano film Netflix e questo fu giustificato dal fatto che ancora c'erano le scorie dello sciopero dei sceneggiatori, degli incendi che avevano devastato Los Angeles e quant'altro. Quest'anno ci dovrebbe essere, pare sia confermato, poi lo scopriremo dalla conferenza stampa dell'ottimo Alberto Barbera, che non, se non vado errato dovrebbe essere l'ultimo giovedì del mese, di questo mese, di annunciazione dei titoli di Venezia. Dovrebbe essere addirittura un film d'autore, Lee Chang-dong, il regista di The Burning, che ha fatto proprio un film con Netflix, e poi anche un altro che non mi ricordo chi, però vediamo se dopo mi viene a mente. Chissà se Netflix tornerà ad esplorare anche il cinema d'autore alla ricerca soprattutto di quell'Oscar che gli è mancato, gli è stato ci è arrivato vicino con Roma di Cuarón, però non è andato
1: c'è
0: oltre
1: sperato, ma
0: la miglior regia. Addirittura Apple gli ha soffiato la statuetta da sotto il naso, un film devo dire forse passerà negli annali come uno dei più mediocri della storia degli ultimi 30-40 anni degli Oscar, che era Coda se non sbaglio. Vabbè, allora noi ci fermiamo un paio di minuti e poi torniamo in onda con l'intervista a Ilaria Floriano per il suo libro su Edward Hopper e il cinema.
15: 81 secondi.
16: Coraggio, fatti ammazzare. Ciao, sono Lapo Tasselli e ho preso in prestito il titolo di uno dei film di Clint Eastwood per farvi riflettere su un falso mito della sicurezza. Finita la maturità, molti ragazzi e ragazze proseguiranno gli studi, ma altrettanti cercheranno un primo impiego. Prima del nuovo accordo Stato-Regioni, le aziende avevano 15 giorni di tempo per formare i neoassunti sui rischi che avrebbero corso nelle loro attività. Quest'ultima affermazione è una leggenda che imprese e consulenti si sono raccontati a lungo. Ma se ci pensiamo bene, che senso avrebbe? Un lavoratore potrebbe guidare un carrello elevatore per 2 settimane prima di sapere come si fa. Potrebbe arrampicarsi a decine di metri su un ponteggio senza che nessuno gli abbia spiegato come utilizzare un'imbragatura. Guardate le foto che in questi giorni stanno riempiendo i profili social. Pensate al sorriso di quei ragazzi e di quelle ragazze che hanno finito la scuola e immaginano il loro futuro. Prendeteli emozionati per un primo impiego e mandateli allo sbaraglio a lavorare senza una formazione adeguata che insegni loro come prendersi cura di sé. Ogni 20 infortuni mortali, uno avviene nella prima settimana di lavoro. 15 giorni in cui, come l'ispettore Callaghan, puntate una pistola a carica e gridate «Coraggio, fatti ammazzare!». Ma stavolta non è la pessima battuta di un brutto film, è negligenza e c'è chi è morto davvero per questo. In 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
15: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
17: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Volevo dipingere alla luce del sole vita di Edward Hopper, l'artista amato dal cinema, e libro di Ilaria Floreano, che non è semplicemente una biografia di uno dei pittori più iconici del Novecento, ma è proprio un affascinante viaggio a ritroso dietro la macchina da presa dell'immaginario hopperiano. Il saggio di Ilaria esplora la vita profonda e anche molto silenziosa di un artista che ha fatto delle sale buie di New York il suo rifugio creativo e la sua anche più grande fonte di ispirazione. E ne parliamo proprio con l'autrice di questo libro, che compie proprio 10 anni, ed è Ilaria Floreano. Ciao Ilaria, buonasera.
1: Ciao Daniele, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a te Ilaria di essere qua quest'oggi per parlarci di questo libro, che esce in un'edizione più ampliata, no? Sempre edita da De Abietti, a distanza di 10 anni. E ti chiedo come prima cosa, il libro, bellissimo tra l'altro, si apre con un'immagine molto potente ed evocativa, cioè c'è un'opera anziano che si trova in una sala cinematografica e guarda la propria vita proiettata sul grande schermo. Sappiamo bene che l'artista si rifugiava spesso, no, al cinema per giorni interi, quando soffriva del blocco del pittore, in questo caso. Quindi ti chiedo in che modo questa immersione costante che Hopper faceva nel cinema delle origini e della Hollywood classica, appunto, di quel periodo, ha smesso di essere una semplice evasione ed è poi diventata invece una vera e propria scuola di composizione visiva per le sue tele.
1: Allora Daniele, innanzitutto ti ringrazio per aver evocato quell'immagine che apre la nuova edizione del libro e che ho aggiunto, perché, come dicevi, questo libro è tornato in catalogo dopo 10 anni, casualmente era il 2016 la prima volta, e pur essendo ovviamente lo stesso libro, in realtà è anche un libro nuovo, è un libro diverso che io ho aggiornato con tutta una serie di nuovi film che nel frattempo sono usciti in questi 10 anni e che hanno in qualche modo ribadito quella che io definisco nel libro teoria hopperiana della settima arte, quindi tanti film che in vari modi lo hanno omaggiato in maniera più o meno esplicita, e ho asciugato chiaramente un pochino la parte dedicata alla biografia, al suo percorso artistico, chiaramente questo perché in 10 anni il mio modo di scrivere per fortuna si è un pochino evoluto e alleggerito, e quando appunto sono arrivata a mettere mano all'ultimo capitolo e a ricominciare a rileggerlo da capo, ho sentito che mi mancava qualcosa. Soprattutto perché io sia nella prima edizione che nella seconda concludo dicendo: nessuno ha mai dedicato un film a Edward Hopper, pur essendo lui così tanto citato e amato dai registi. Forse ci vorrebbe Wim Wenders, forse l'unico che potrebbe raccontare Edward Hopper è Wim Wenders, che di tutti i registi è sicuramente quello più appassionato e fedele alla pittura, alle immagini hopperiane. A quel punto però mi è venuto istintivo abbozzare io un'immagine cinematografica, l'incipit di un possibile film su Edward Hopper, e come dicevi giustamente, quest'uomo seduto in platea al buio da solo che vede proiettato se stesso sul grande schermo. È una situazione che ovviamente deriva dal fatto, dalla conoscenza di questo che dicevi, ovvero che lui ha passato veramente tantissimo tempo nelle sale cinematografiche, ma non solo. Io quello che azzardo nel libro, sia nella sua prima versione che in questa, più matura e aggiornata, è un parallelo tra la storia di Edward Hopper, uomo e artista, e la storia del cinema, perché uno è nato nel 1882, l'altro nel 1895 per convenzione, quindi lo sguardo di Edward Hopper e lo sguardo del cinema è come se, se nascessero, si sviluppassero e maturassero in parallelo, fino al punto in cui invece si incontrano e lì comincia a esserci un mutuo, un reciproco guardarsi, in cui è anche difficile capire cosa viene prima, ovvero viene prima lo sguardo artistico di Hopper, che poi viene replicato nei film, o vengono prima i film che informano lo sguardo e il framing dei quadri di Hopper. Allora la risposta come sempre è sfaccettata. Io, diciamo, è quello che tento di fare nel libro, dare una risposta a questa domanda. c'è un'influenza reciproca costante dovuta appunto al fatto banalmente storico che ho appena detto. Va da sé che il pittore Edward Hopper è uno studente di arte, è uno che va a Parigi, guarda i grandi maestri del passato e che da questi prende molti di quelli che poi diventeranno i suoi tagli e le sue cornici. Quindi uno per tutti, sì, ovviamente Edgar Degas.
0: Certo.
1: Però poi a un certo punto cosa succede? Che certe cose che vengono mutuate dalla storia dell'arte, soprattutto appunto Degas per i tagli, per questi scorci un po' arditi, molto cinematografici, ma anche Vermeer per quanto riguarda la scelta delle ambientazioni, spesso al chiuso, danno vita poi a uno stile che in Edward Hopper diventa influenzato dal cinema, non soltanto da quello che vede, perché in realtà lui guarda dei film che non c'entrano poi nulla con i suoi quadri. Uno dei film che gli è piaciuto più di tutti è I Tre Porcellini, per fare un esempio. Quindi non c'è tanto un'influenza dal punto di vista dell'oggetto artistico, di quello che viene riprodotto, ma di atmosfere, questo sicuramente, e appunto di tagli. Sì. L'influenza dipende, cioè ci sono delle immagini che evidentemente sono ispirate da Hopper per una questione di anni, per cui ad esempio il celebre Bates Motel di Psycho di Alfred Hitchcock, che è del 1960, si ispira a House by the Railroad, che è del 1925. Però ci sono anche dei casi invece di quadri che sembrano seguire i film. Quindi diciamo c'è proprio un intreccio a tratti inestricabile. Poi il gioco che ho fatto io e che deve essere chiaramente preso come tale è trovare Hopper anche laddove probabilmente Hopper non c'è, banalmente perché il regista magari non conosce. Sai, il problema quando si studia mi è successo anche con Shakespeare, quando cominci a studiare molto bene, ad approfondire tanto un artista in particolare, un drammaturgo nel caso di Shakespeare, un pittore nel caso di Hopper, poi lo vedi dappertutto. Quindi bisogna sempre anche poi stare attenti a vedere se effettivamente l'ipotesi è giusta, è onesta o magari si spinge un po' troppo in là. Però è vero che è lo sguardo di opera, è lo sguardo del cinema, che poi è lo sguardo dell'immaginario collettivo.
0: Certo.
1: Così come lo conosciamo noi ora.
0: Volevo soffermarmi su un altro dettaglio biografico molto affascinante del tuo libro, cioè la passione di Hopper per i registi come John Ford.
1: Sì.
0: E per i paesaggi sconfinati del western. Come si traduce questa diciamo influenza cinematografica nei suoi quadri di paesaggio, dove le case isolate, le ferrovie, le strade sembrano dei fotogrammi proprio rubati,
1: sì,
0: a film western oppure a road movie, ecco, a queste pellicole di frontiera,
1: sì,
0: diciamo quasi.
1: Tra l'altro che ci sono infatti tanti echi hopperiani, per esempio anche in altri film western atipici, come può essere possono essere quelli di Terrence Malick, I giorni del cielo,
0: ecco. Tutto girato tra l'altro con luce naturale, I giorni del cielo.
1: Assolutamente. Allora,
0: Malick.
1: In realtà questa cosa qui è bizzarro, perché se ci pensiamo, Edward Hopper comincia ad apparire sulla scena artistica americana in un momento in cui gli Stati Uniti vogliono a tutti i costi emanciparsi dall'Europa, quindi vogliono imporre una arte americana, così la chiamano, che sia appunto unica e specifica e non più dipendente da quello che è appunto il grande bagaglio artistico del vecchio continente. E per farlo tantissimi artisti contemporanei di Hopper si rivolgono chiaramente alle peculiarità dello spazio degli Stati Uniti, quindi questi spazi infiniti, i deserti, le montagne, quindi tanta, tanta, tanta natura. Se guardiamo Edward Hopper, anche in lui ovviamente ci sono questi vasti paesaggi. Lui ha passato metà della sua vita l'ha trascorsa a Cape Cod, quindi di fronte all'oceano, in queste spiagge sterminate, bianchissime, con le canne al vento, quindi un paesaggio tipicamente americano, che è diventato tipicamente americano grazie al cinema, e qui torniamo al nostro intreccio tra i due. Ma anche in questo caso l'influenza, probabilmente questo suo amore per i film di Ford, per i western, era qualcosa di inconscio, perché lui all'inizio e per tutto il corso della sua carriera si è sempre fieramente opposto a quest'idea di arte americana. Lui ha sempre detto: io semplicemente dipingo quello che c'è all'interno. Quindi è un po' come succede quando si parla di Van Gogh, la gran parte dei suoi quadri sono degli autoritratti. Lui era americano, è stato definito l'ultimo dei puritani, quindi la moglie addirittura lo paragonava ad Abramo Lincoln, quindi questo suo essere molto alto, molto silenzioso, questi silenzi monumentali, no, che lo caratterizzavano. Quindi molto americano, ma allo stesso tempo desideroso di non essere associato o affiliato a questa cosiddetta arte americana, che tra l'altro secondo lui non esisteva neanche. Bisogna tenere sempre distinto l'opera spettatore dall'opera artista e dall'opera ispiratore di film. Per cui, come dicevo all'inizio, lui andava in sala, come ricordavi giustamente tu, molto spesso per superare l'impasse, quindi quando non sapeva cosa fare, non era a corto di soggetti. Lui andava al cinema, ma non tanto per cercare dei soggetti, ma perché nello spazio della sala, quindi nello spazio fisico, proprio geografico, non so come dire, nello Strand di New York o negli altri cinema famosi di New York, lui trovava ispirazione vedendo ciò che altri artisti erano riusciti a realizzare. Quindi capitava anche con la moglie, appena la moglie si metteva al cavalletto, era la volta buona che lui a quel punto si metteva a sua volta al cavalletto e chiedeva a lei di aiutarlo, impedendo quindi a lei di completare il suo lavoro per aiutare lui a fare il proprio. Quindi sì, sicuramente lui era intrinsecamente americano, da qui il suo amore per i western, però i suoi quadri tendenzialmente sono spesso spazi chiusi. Sono spazi proprio, e anche sì, quando sono spazi aperti, sono più un riverbero del suo interiore che non un'elegia, insomma, del paesaggio americano, come invece è tendenzialmente il western.
0: Va bene, Ilaria, io ti ringrazio, consiglio ovviamente ai nostri ascoltatrici di acquistare questo libro molto affascinante, dove davvero c'è un mondo da scoprire, intitolato Volevo dipingere la luce del sole, vita di Edward Hopper, l'artista amato dal cinema, che torna appunto, è tornato in libreria in queste settimane, a 10 anni dalla sua prima pubblicazione, con un'edizione arricchita di nuove cose. Chissà se da qui ad altri 10 anni, al 2036, magari non ci sarà altro materiale da aggiungere per scoprire altro su questo straordinario
1: artista.
0: Guarda,
1: uno degli ultimi film che ho inserito è La stanza accanto di Pedro Almodovar, che è del 2024.
0: Sì,
1: c'è un bellissimo hopper.
0: Sì, è vero, appeso alle pareti della casa,
1: e sulle quali riflette Tilda Swinton meditando su vita e morte.
0: Giusto. Va bene, Ilaria, grazie ancora di essere stata con noi, grazie mille.
1: Grazie a te. A presto.
0: Ciao Ilaria, ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Fatemi ringraziare e salutare anche, visto che lo faccio sempre, ma visto che è l'ultima puntata, non la nostra ultima puntata, ma l'ultima rubrica di quest'anno sul cinema, che tornerà su libri e cinema, che tornerà anche la prossima stagione a partire da ottobre. Ringrazio Laura Savarino, operatrice culturale ed organizzatrice di eventi, per averci appunto fornito, diciamo così, tutta questa serie di artisti. Abbiamo cominciato, pensate, Ciro e Mariano, con il maestro Dante Ferretti, questa rubrica nell'autunno del 2025, abbiamo iniziato, devo dire, alla grande, e poi tutti i mesi siamo andati avanti con un libro al mese. Quindi grazie davvero a Laura Savarino e alla sua preziosa collaborazione, e grazie anche per esserti messa a

0: tenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino, e rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipilì in direzione mare per incidente 2 km di coda tra Lastra Assigna e Montelupo. Per un veicolo in avaria 2 km di coda tra Montopoli e Ponte della Est. Per lavori rallentamenti tra Interporto Toscano Est e il Bivio per la A12. Code in uscita a Lastra Assigna in direzione Firenze. Code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte della Est e Ponte della Ovest Ponzacco in direzione mare. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: E continuiamo a parlare di cinema, lo facciamo come capita spesso nelle nostre puntate, anche nel mese di luglio, con Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo.
3: Ma ciao a tutti, buonasera, bentrovati.
2: Buonasera a te, buonasera a te. Allora, guarda, manca poco alla fine della settima sessione. La prossima settimana chiudiamo, andiamo in ferie, ci rilassiamo.
3: Della stagione, però.
2: Della stagione, certo. Poi
3: poi
2: torneremo più forti e più agguerriti di prima. Questo è poco ma sicuro. E per concludere questa stagione, la prossima settimana ovviamente ci risentiremo ancora una volta, ma in questo penultimo appuntamento della settima sessione vogliamo ricordare, a 10 anni dalla scomparsa, era il 2 luglio del 2016, quando, ahimè, ci ha salutato, devo dire anche prematuramente, un grande regista che si chiamava Michael di nome e Cimino di cognome. Il suo cinema continua tuttora, diciamo, a interrogare lo spettatore, ad affascinare. È un regista per certi versi, diciamo, anche molto controverso, no? Però le sue opere hanno segnato indelebilmente l'immaginario del cinema contemporaneo, raccontando spesso l'epica americana con uno sguardo molte volte spietato, vero?
3: Ma sì, è stato molto equivocato lui, forse soprattutto dalla critica europea, perché spesso i suoi film sono stati visti come appunto un racconto dell'epica americana attraverso anche una palese commistione narrativa, un rifacimento con quei miti greci, no? Tutte queste grandi, questa epica di questo classica, ma in realtà poi se uno va a vedere i suoi film erano proprio il contrario, c'erano i film che invece descrivevano attraverso il mito dell'epica dell'America il suo disfacimento, la sua decadenza sia a livello sociale sia a livello di mitos, di ethos dell'uomo americano, fin dal primo film, soprattutto i primi due film, che erano Un calibro 20 per lo specialista e Il cacciatore.
2: Tu hai citato Una calibro 20 per lo specialista, con un duo di attori da mettersi le mani nei capelli in maniera positiva, no? Con un Clint Eastwood che non so se aveva già girato all'epoca l'ispettore Callaghan.
3: No, perché Callaghan era del 73,
2: Il film però è del 74,
3: E allora sì,
2: forse
3: era 71, dopo.
2: L'anno dopo, quindi era già un volto, aveva già prestato il volto a Callaghan. E poi Jeff Bridges, che era molto, molto giovane.
3: Era molto giovane.
2: E poi questo fu il primo film, il secondo fu quel capolavoro che è Il cacciatore, che entrambi si possono recuperare se volete su Mubi, però mi volevo soffermare, forse l'abbiamo fatto anche in passato, ma non ci interessa, lo facciamo nuovamente.
3: Sì.
2: Sui cancelli del cielo.
3: Okay.
2: 1980, terzo film del regista, un film Fiume, che poi se non sbaglio doveva essere un film per la televisione più che per il cinema inizialmente, tant'è che durò una cosa come 220-230 minuti la versione originale, poi ci fu la versione tagliata, quella che andò nei cinema, che durava poco più di 2 ore. Poi ci fu poi in passato una director's cut, insomma un po' lo stesso procedimento che un anno prima fece Blade Runner, no? Perché sono più o meno dello...
3: Sì, anche se poi Blade Runner ci ha avuto anche altre versioni,
2: ci ha avuto tantissime versioni, effettivamente. Sì. Però ecco, questo film ha segnato la

0: apice, ma anche il declino di questo regista, tanto da far fallire uno degli studi di produzione più importanti dell'epoca, che era la United Artists.
1: Sì, allora, la United Artists all'epoca aveva distribuito, mi sembra, Stardust Memories, comunque un film di Woody Allen, che era era di poco prima, e già lì era molto, molto, diciamo, in declino, perché già quello fu, diciamo, un flop importante.
0: Sì.
1: Questo film diede il colpo di grazia, sì, alla United Artists, ma la cosa, diciamo, che poi ha segnato in maniera negativa questo film è il fatto che ha segnato la fine non solo della United Artists, ma della New Hollywood nella tradizione.
0: Ah,
1: Infatti,
0: sì.
1: se non c'è un film, proprio non c'è, diciamo, unicità di giudizio sul film che ha segnato l'inizio della New Hollywood, Easy Rider, Il Laureato, insomma, questi film qua, poi ognuno dice il suo. Questo è il film invece che ha segnato la fine della New Hollywood in maniera praticamente ufficiale. Quindi è stato il più grande flop, il più importante della storia del cinema, che ha segnato proprio il cambiamento dell'atteggiamento delle major nei confronti dei produttori, perché poi la New Hollywood, sì, era un movimento artistico importantissimo, ma era, come tutto quello che accade in America, un movimento industriale, nel senso, prevedeva che delle piccole case di produzione incentivate da registi o più registi insieme fossero svincolati dagli obblighi dei produttori esecutivi, che erano quelli delle distribuzioni, che invece si occupavano solamente di distribuire il film. Dopo, insomma, il flop dei Cancelli nel Cielo, questa cosa cambiò, cioè l'atteggiamento delle major riguardo il piccolo nome, la piccola casa di produzione, riguardo il film, divenne di nuovo molto, molto opprimente. Da lì in poi, infatti, tantissimi registi della New Hollywood, a parte i più grandi, no? Quelli che
0: Sì.
1: conosciamo, ma tantissimi non trovarono più spazio, tra cui lo stesso Cimino, che non trovò più spazio da lì in poi.
0: Sì, diciamo che la sua carriera un po' si è interrotta lì. Lui continuò poi a fare film nel proseguio della sua carriera, tipo Il Siciliano, no? Credo fosse, o L'anno del Dragone, quello successivo.
1: Il film su
0: Comunque,
1: Salvatore Giuliano, no? Il
0: film su
1: siciliano.
0: Salvatore Giuliano,
1: Certo.
0: esattamente, con Christophe Lambert e John Turturro. Se non
1: Io
0: ricordo
1: credo
0: male.
1: che l'ultima volta che lui è stato, l'ultima volta poi non lo sappiamo, però fu forse perché partecipò nel 2007
0: Sì, a quel film collettivo che si chiamava Ciascuno il
1: esatto,
0: suo
1: bravo,
0: cinema, esatto, che fu
1: esatto, sì.
0: presentato in occasione di un anniversario di Cannes, se non sbaglio. Sì, è vero. Quella fu la sua ultima apparizione in
1: Era
0: questo.
1: 2007,
0: Forse era
1: 2006, mi sembra.
0: 2007, sì.
1: 2007.
0: Pensa che i Cancelli del Cielo doveva costare inizialmente soltanto 7 milioni, ma poi appunto la produzione fu molto tripolata. In quel caso aumentarono i costi a 44 milioni di dollari
1: Sì,
0: e
1: tantissimo.
0: ne incassò soltanto 3 milioni. E poi fu proiettato alla stampa e cioè era diciamo l'accoglienza tiepida, nella versione integrale fu molto tiepida l'accoglienza della stampa. E questo indusse appunto poi la distribuzione, la produzione a sfoltire di molto, no? Questa pellicola che arrivò nelle sale con poco più di 2 ore di durata. Addirittura Alberto Barbera, il direttore del Festival della Mostra di Venezia, disse che insomma questo taglio dei Cancelli del Cielo che arrivò nelle sale con la sua versione ridotta è stata una delle più grandi ingiustizie della storia del cinema.
1: Sì, perché poi è uno di quei film che è stato ampiamente rivalutato, ovviamente,
0: Sì, col
1: vent'anni dopo
0: tempo, è
1: l'uscita.
0: vero,
1: Sì,
0: è vero, è vero.
1: come
0: E anche questo
1: capita
0: si trova,
1: tante.
0: su Mubi, che ha a disposizione proprio i primi 3 film. Nella sua versione integrale, quella dei 220 minuti, si trovano entrambi lì. Michael Cimino sicuramente. Sì.
1: Io sono un incensatore del primo film di Cimino, perché lì fece
0: Eh
1: veramente,
0: sì, è
1: secondo me, una
0: bellissimo.
1: grande rivoluzione, perché prese uno degli attori che erano degli attori della Hollywood classica come Clint
0: Clint
1: Eastwood, e
0: Eastwood.
1: fece fare questa, insomma, creò un personaggio che poi è diventato un caso per il quale poi tutti quanti i film polizieschi, thriller d'azione americani, da quegli anni in poi, soprattutto per il legame con la violenza, con l'antieroe, creò uno spartiacque enorme. Tant'è che, appunto, secondo me tanti non capirono poi quale fu il profilo studiato da Cimino quando scrisse il
0: Esatto.
1: personaggio di Clint Eastwood, e fece proprio una cosa, diciamo, una sorta di passaggio, perché poi quando prendi un attore della Hollywood classica, lo fai passare alla New Hollywood con un'efficacia così grande, crei anche un punto di congiunzione per lo star system che si stava rifondando, e all'epoca per il cinema industriale americano era fondamentale, lo è tutt'oggi, in cui si fa tantissima fatica a trovare un nuovo star system in quello della Hollywood dei blockbuster, che ormai sta andando per aria. E questo fu una cosa importante anche per l'industria, no? Poi da lì
0: Certo.
1: arrivarono Christoph Waltz e De Niro con Il Cacciatore, e lì fece, diciamo, la seconda parte di questo processo di nuova creazione, ma è stato fondamentale quel film.
0: Film che fu prodotto proprio dalla Malpaso, che è la società
1: Che
0: di
1: era la sua,
0: produzione
1: no?
0: di Clint Eastwood, tuttora lo è. E,
1: Esatto.
0: il film in
1: È
0: titolo originale
1: distribuito.
0: è distribuito, esatto. Il titolo originale è Thunderbolt and Lightfoot, che erano i soprannomi dei due protagonisti, che in italiano furono tradotti in Artigliere, che era Clint Eastwood, e Caribou, che era interpretato
1: Certo.
0: da Jeff Bridges. Un film sicuramente da riscoprire, come lo è, insomma, il cinema, una buona parte del cinema, diciamo, di Michael Cimino. Va bene, grazie Jacopo. Noi ci sentiamo la prossima settimana per parlare di un'altra cosa e soprattutto per augurarci buone vacanze, buona estate e poi per risentirci a settembre. Grazie mille.
1: Ma grazie a voi, grazie a tutti e buon proseguimento.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, un abbraccio.
1: Ciao ciao.
0: Salutato Jacopo Fioretti, volevo chiedere anche ai nostri ospiti qua, Ciro e Mariano, anche, insomma, ne parlavamo proprio anche prima di Michael Cimino quando abbiamo annunciato i titoli cioè la scaletta di questa puntata. Un artista, cioè un autore, possiamo chiamarlo così, che ha avuto l'apice con i primi tre film, uno più bello dell'altro, e poi proprio con il terzo, I Cancelli del Cielo, è andato miseramente in fallimento per via, insomma, di una produzione mostre che ha fatto fallire una delle più importanti, appunto, case di produzione dell'epoca.
2: Uno degli autori, le figure autoriali più tragiche forse della storia del cinema, perché appunto è passato dall'essere la figura di punta di quella combriccola di nuovi autori che sono passati un po' alla storia come New Hollywood,
0: Sì.
2: e poi il suo fallimento ha decretato anche la fine, diciamo, da un punto di vista di convenzione di questa realtà della stagione rivoluzionaria del cinema americano, quando in realtà la storia è un po' più complessa e sfaccettata. Perché gli studios, diciamo, che hanno avuto la loro parte
0: Certo.
2: in questa vicenda, però è un autore fin troppo sottovalutato da riscoprire, la cui filmografia, per quanto esigua, è veramente rilevante e importante.
0: Decisamente. Vengo a te, Mariano, perché è arrivato il momento di scoprire quali sono i libri che hai pubblicato sul cinema. Siamo molto curiosi.
3: Allora, in realtà uno dei due
0: Sì.
3: è in parte connesso al discorso su Michael Cimino, la New
0: Ah,
3: Hollywood,
0: vedi.
3: perché è una monografia su Wes Craven che
0: Ah,
3: inizia a
0: beh.
3: muovere i suoi passi nel cinema proprio in quell'ambiente lì.
0: Della New
3: Siamo
0: Hollywood, sì.
3: nella zona della East Coast,
0: Sì.
3: quindi nella parte newyorkese del cinema. Lui si forma con il documentario, i film studenteschi, quindi l'immaginario è quello. E anche lui in realtà è un regista che ha avuto qualche diatriba con Hollywood, no? È un regista che è un po' come Cimino, anche se poi Cimino, come dicevamo prima, è stata una figura così tragica che sarebbe perfetto per Eschilo o Sofocle.
0: È vero, proprio una
3: Wes Craven è
0: tragedia.
3: stato un regista che ha alternato grandi successi
0: Sì.
3: commerciali a tonfi clamorosi e anche molte diatribe con le case di produzione che gli tagliavano i film, glieli facevano uscire in versioni scandalose, e addirittura qualche volta è stato costretto a fare dei film soltanto per potersi pagare le bollette, proprio come dice lui in
0: Ma
3: alcune
0: sai, molti
3: dichiarazioni.
0: in quel di Hollywood, anche e soprattutto attori, io penso per esempio a Nicolas Cage oppure al Bruce Willis degli ultimi tempi, insomma, ricordandolo quando ancora poteva partecipare ai film fatti per pagarsi appunto proprio
3: Sì, mi viene in
0: le
3: mente
0: bollette o i debiti in questo caso,
3: per
0: per bene che
3: esempio
0: ce
3: Wes
0: l'aveva.
3: Craven, che è passato magari da Scream, grande successo
0: Sì,
3: commerciale
0: sì,
3: che
0: sì, sì.
3: rilancia un genere intero, a la produzione, per esempio, di film veramente tagliati con l'accetta, come per esempio anche Vampiro a Brooklyn, con una star dell'epoca come Eddie Murphy, che però partiva con l'idea di fare finalmente un horror dopo tanta commedia, e poi però i produttori gli hanno detto: ma noi abbiamo Eddie Murphy, dobbiamo fare una commedia. Alla fine è uscito fuori un film che non è né una commedia né un horror.
0: Né un horror, ecco. Invece l'altra pubblicazione che hai fatto?
3: L'altra pubblicazione più recente è su... è su Karin Kusama, la regista famosa soprattutto per Jennifer's Body. A proposito sempre di horror, quindi il territorio è simile, anche se poi lei ha diretto anche thriller, ha esordito con un film indipendente su una ragazza che inizia a fare pugilato, quindi un po' di territori simili, New Hollywood volendo, però ovviamente aggiornati a fine del Novecento, perché siamo nell'anno 2000 precisamente. E quindi diciamo che anche qui, nonostante parliamo di una regista molto più recente, quindi che è ancora in attività, che tra poco dovrebbe far uscire un nuovo film dopo aver lavorato tanto in TV, ha comunque qualcosa in comune con gli argomenti di oggi, con Un Cimino.
0: Alla fine c'è tutto un fil rouge che lega il cinema.
3: Anche lei problemi con le produzioni, no? Sì, quindi siamo sempre su quel discorso di questi registi che arrivano a Hollywood e poi Hollywood quasi non sa che farsene perché vorrebbe trasformarli in altro.
0: Vero, è vero, è vero. Bene, questi libri si trovano online?
3: Si trovano facilmente, insomma, tutti i rivenditori più noti.
0: Quindi... c'è una sorta di concorrenza interna in famiglia, no? Visto che ha debuttato anche Ciro. Il Ciro è stato il tuo primo libro, giusto? La tua
2: sì, è il mio primo libro. Ci sono progetti in cantiere che riguardano anche il nostro Nolan, tra le altre cose.
0: Sì, ma io ho visto sul tuo Instagram una bella videoteca su tutti i film di Nolan.
2: Stiamo lavorando a qualcosa su di lui, merita approfondimenti.
0: Non vedo l'ora, poi ovviamente verrai qua a presentarlo. E adesso invece cambiamo argomento, perché parliamo di serie televisive, e in questi minuti qua, in quel di Los Angeles, stanno annunciando le nomination agli Emmy Awards, che sono il premio, il cosiddetto Oscar televisivo, no? I premi che si danno alle serie televisive principalmente, poi vengono premiati anche programmi, reality show, eccetera eccetera. E quindi, visto che è una cosa fresca, diretta, ne parliamo con il nostro esperto di serie televisive, che è Federico Vascotto. Ciao Federico.
4: Ciao Daniele, sì, oggi ci ritroviamo quasi in diretta, nel senso che quello di cui
0: oggi,
4: parliamo
0: oggi
4: sta succedendo.
0: Spacchiamo proprio il minuto e sfidiamo che ci sia qualcuno in questo momento in Italia che sta parlando in diretta delle nomination. Cioè, siamo solo
4: effettivamente.
0: Ci siamo solo noi. E quindi il 14 settembre a Los Angeles si terrà la 78esima edizione dei Primetime Emmy Awards. E sono state annunciate, stanno annunciando tuttora in itinere,
4: stanno finendo di annunciare così.
0: Però diciamo, come diceva la mamma di Giuliano Ferrari, il grosso è fatto, giusto?
4: Esatto,
0: e quindi io direi di partire. Allora, la cosa mi colpisce sempre degli Emmy Awards, contrariamente agli Oscar, Golden Globe, dove ci sono 5 candidati per, ma vabbè, a parte il miglior film, che sono arrivati a 10, ma qui tipo per miglior serie drammatica, miglior commedia, ci sono tanti nominati.
4: È vero, anche se pure agli Oscar li hanno allungati, se ti ricordi, negli ultimi anni.
0: Il miglior film attore,
4: in questo caso, certo. È miglior serie drammatica, sì. Comedy hanno...
0: Esatto.
4: Ed è semplicemente per un motivo, perché ormai producono così tante cose da quando esistono le piattaforme, che sarebbe davvero, già così devono fare una scrematura, sarebbe molto complicato.
0: Facciamo così, Fede, se sei d'accordo. Yes. Io ti leggo i nominati e poi tu magari mi fai un commento a latere, che dici?
4: Come no, al volo, sì, assolutamente.
0: Cominciamo con miglior serie drammatica, i candidati sono The Diplomat, che è una serie Netflix, tra l'altro girata anche qua in Toscana l'ultima stagione, esatto. The Gilded Age, che è la serie quella di Julian Fellows, giusto?
4: Esatto, quello di Downton Abbey per Downton HBO, Abbey. Molto bella, veramente con un cast stellare.
5: In casa HBO viene nominato anche Night of the Seven Kingdoms, che è stata questa piacevole sorpresa, uno degli spin-off di, diciamo
4: di
5: così,
4: Game of Thrones, esatto, ormai più che spin-off, il fantasy diciamo sì. È sdoganato anche nei premi, voglio dire, non è la prima volta, già House of the Dragon era stato nominato, quindi siamo contenti, diciamo, ok.
5: Poi c'è Paradise, Hulu, che è arrivata alla sua seconda stagione, questa serie è mista di
4: molto l'ultima in produzione.
5: Esatto. Slow Horses, e qui andiamo in casa Apple, grande serie con Gary Oldman, serie inglese.
4: Con Gary Oldman, sì sì, ormai è la sesta stagione, ma appunto solo nelle ultime è stata nominata, quindi anche qui siamo felici.
5: Rimaniamo in casa Apple con la serie Your Friends and Neighbors con John
4: grande
5: Hamm.
4: Grande ritorno di John Hamm, esatto.
5: John Hamm è protagonista di una serie. E poi arriviamo a quelli che probabilmente, poi me lo direi te, si contenderanno la statuetta, che sono da una parte il vincitore dello scorso anno, che è The Pitt, la serie HBO,
4: esatto,
5: Max ospedaliere,
4: HBO Max.
5: E dall'altra parte, sempre tornando in casa Apple, quella che è stata considerata dai più come la serie dell'anno, ovvero Pluribus di Vince Gilligan,
4: esatto, del creatore di Breaking Bad e Better Call Saul, che va su Apple per restare in casa Apple, quindi in teoria dovrebbero essere, anch'io penso, Apple e HBO Max che se la contendono. Potrebbe esserci la sorpresa, ma gli Emmy un po' più rara, succede di più ai Golden Globe, che a Night of the Seven Kingdom, siccome è piaciuta molto alla critica, con grande sorpresa mia personale, però non perché non mi sia piaciuta la serie, ma perché ha una venatura comica, e quindi secondo me potrebbe essere la carta la sorpresa. Però se no si raccontendono quelle due che hai detto.
5: The Pitt Pluribus, ecco, certo. Vedremo, vedremo. Yes. Passiamo a miglior serie commedia, facciamo lo stesso procedimento. I candidati sono Abbott Elementary, The Bear, che è arrivata alla sua quinta e ultima stagione.
4: Esatto, e precisiamo però che qui è nominata per la quarta, perché l'eleggibilità va fino primo maggio del 2026, e quindi in realtà avrà ancora un anno. È uscita l'altro ieri, tra virgolette, pochi giorni fa.
5: Poi c'è Margo ha problemi di soldi, che è un'altra serie Apple.
4: Grande rivelazione Apple, Elle Fanning, quindi meritata.
5: Creatore David E. Kelly di Big Little Lies, Ally McBeal, eccetera. Casa Netflix, forse il primo candidato Netflix che annunciamo è Nobody Wants This.
4: Sì, è vero.
5: Il primo nominato, questa la dice lunga. Poi c'è Only Murders in the Building, che ormai è
4: fedelissimo Hulu, insomma, con Steve Martin e Martin Short e Selena Gomez.
5: E poi arriviamo a casa Apple con due serie candidate, oltre a Margo a problemi di soldi, che era Apple, c'è Shrinking, che è arrivata alla sua terza stagione.
4: Terza stagione, quarta in produzione, molto amata, insomma, dal creatore di Scraps e Ted Lasso.
5: E poi vado su
4: la rivelazione di quest'estate, di quest'anno.
5: Ah sì, c'è cioè Widow's Bay. Assolutamente, Widow's Bay, rivelazione dell'estate di quest'anno, una serie veramente molto apprezzata anche dal sottoscritto, anche dai miei ospiti qua, che sono Ciro e Mariano, vero?
2: Ne abbiamo parlato anche prima.
4: Quindi bene, poi bene, dopo, ottimo, quindi direi. Insomma.
5: E poi l'ultimo candidato è Axe, che è la serie che ha già vinto diversi Emmy, oltre Golden Globe.
4: Esatto, perché è giunta l'ultima stagione, infatti in questo caso viene nominata per l'ultima stagione, noi chissà quando la vedremo, visto che siamo un po' fermi a varie stagioni fa in Italia, speriamo HBO Max la riprenda in casa sua e ce la mandi, insomma.
5: L'aveva presa Netflix, giusto?
4: L'aveva presa Netflix, ma ha mandato solo le prime due, poi la prima è stata tolta, quindi un segno che i diritti sono scaduti, stanno scadendo, io spero che HBO Max, che è la sua, se la prenda, che è la sua produttrice originaria, insomma, se la riprenda anche da noi, e quindi, insomma, ci rimettiamo in pari, ecco.
5: Veniamo a miglior miniserie, vado veloce, All Her Fault, poi c'è The Beast in Me, Netflix, Beef, Netflix, vedi, DTF St. Louis, HBO Max, e Love Story, John Fitzgerald Kennedy e Caroline Bisset, che è la serie Hulu di Ryan Murphy.
4: Esatto, e sulla storia d'amore tra Kennedy Jr. e io penso che proprio questa potrebbe essere la vincitrice. Sì, per un motivo semplice, perché gli americani, allora, è piaciuta tantissimo la serie, anche a sottoscritto, ma agli americani soprattutto, ed è una storia molto americana, e agli americani piace quando si racconta qualcosa di molto americano, e quindi secondo me, al contrario della seconda stagione di The Beast in Me, che comunque sono state molto lodate, cioè secondo me, quella che sì, anche tra gli attori e attrici che potrebbe vincere è Love Story, cioè ci potrebbe essere. Ecco la cosa.
5: Allora, vado velocemente invece sugli attori, protagonisti, serie drammatica. Cioè abbiamo Sterling K. Brown per Paradise, Gary Oldman, Slow Horses, Mark Ruffalo, Tusk, Rufus Sewell per The Diplomat e Noah Wyle per The Pitt.
4: Vediamo se Noah Wyle replica l'anno scorso con The Pitt come miglior serie. Chi lo sa, lo scopriremo.
5: Miglior attrice, protagonista, serie drammatica, Carrie Coon per The Gilded Age, Chase Infinity, The Testmans, Kerry Russell, The Diplomat, Rhea Seahorn per Pluribus e Zendaya per Euphoria.
4: Ah, qua potrebbero vincere tutte. Io tipo sempre che rilassa il The Diplomat, per me è pazzesca, però vedremo, insomma, chi lo sa, possibile che vinca Rhea Seahorn, io tifo Carrie, insomma, poi
5: però
4: vedremo.
5: Occhio anche a Zendaya, che insomma, diciamo che quest'anno è protagonista di qualsiasi film, serie che ci sia, quindi
4: è vero.
5: Cioè, lei si fa il giro del mondo non so quante volte, ha presentato The Drama, poi è andata a presentare in giro per il mondo Spider-Man
4: poi Odyssey,
5: poi ci sarà Dune tra qualche mese, quindi è rinnuovo, che bello.
4: Quindi non le manca niente, pure l'ultima stagione di Euphoria si potrebbero, vedremo, chi lo sa.
5: Migliore attrice protagonista serie comedy, Quinta Brunson per Abbott Elementary, Ayoa Edebiri per The Bear, Elle Fanning per Margo ha problemi di soldi, Lisa Kudrow The Comeback e Jane Smart per Axe.
4: Qui o premiano le due ultime stagioni Lisa Kudrow, Jane Smart, che comunque sono due, come dire, veterane della comicità, o sorpresa mi premiano Elle Fanning, cioè secondo me sono queste le vere candidate poi effettive, poi vedremo, chi lo sa.
5: Miglior attore protagonista serie comedy, Yahya Abdul-Mateen secondo Wonder Man, Steve Carell per Rooster, Matthew Rhys per Widow's Bay, Jason Segel Shrinking e Martin Short per Only Murders in the Building.
4: Ma qui veramente non lo so, secondo me se è piaciuto tanto Widow's Bay potrebbe vincere Matthew Rhys, che tra l'altro è nominato anche per The Beast in Me, quindi questa cosa, cioè, fa sorridere perché è doppia nomination, doppia chance di poter vincere, se non vince da una parte magari lo fanno vincere dall'altra.
5: Miglior attore in una miniserie, Riz Ahmed per Bait, Jason Bateman per Black Rabbit, Charlie Hunnam per Monster The It Game Story, Oscar Isaac Biff e Matthew Rhys sempre The Beast in Me, vedi?
4: Vedi, qui se la contendono secondo me Matthew Rhys, perché The Beast in Me comunque è piaciuta molto, o Charlie Hunnam, perché ha fatto comunque tutto il lavoro che ha fatto, la trasformazione, la voce, la postura, quindi secondo me anche quella è una cosa che molto piace agli americani, nel senso, ecco, pure se la serie ha avuto pareri contrastanti, però il lavoro che lui ha fatto è piaciuto, quindi...
5: Sì, invece per migliore attrice protagonista in una miniserie ci abbiamo Claire Danes proprio per The Beast in Me, Sally Field per Creature Luminose, Carey Mulligan per Biff, Sarah Pidgeon per Love Story e Sarah Snook per All Her Fault.
4: E qui secondo me Sarah Pidgeon batte tutte, ma potrei essere sempre smentito. Ma secondo me è proprio una roba che è molto piaciuta. Peccato non sia nominato anche lui, se non sbaglio, però insomma, ecco, però
5: va bene. Io non riesco a vedere però altre nomination adesso, non so, sto aggiornando, ma forse per il momento ancora non sono state pubblicate.
4: Quelli non protagonisti ecco, ancora li stanno annunciando,
5: ci mettono tantissimo, facciamo un programma intero per fare la
4: praticamente, ma di solito fammi vedere se sto aggiornando, è al volo proprio giusto, okay. Se c'è un
5: abbiamo miglior reality Ballando con le Stelle, RuPaul, Drags Race,
4: The Creators.
5: Probabilmente sempre i soliti, ci lamentiamo della televisione italiana, mi pare che in America
4: sono sempre gli stessi,
5: vedi, anche Saturday Night Live, Late Show, Jimmy Kimmel, sono sempre loro,
4: vabbè, quelli storici, insomma, ecco, supporting actor, sì. In un dramma c'è Patrick Boyle per The Pitt, Billy Crudup The Morning Show, Shona Tosi The Pitt, Gena Nowell The Pitt, vediamo se qui The Pitt non ribalta come l'anno scorso, insomma, vince tutto, Jeff Loden Slow Horses, Tom Pelfrey Tusk e Carlos Manuel Vesga Pluribus.
5: Perfetto.
4: Gli altri li stanno ancora nominando, quindi...
5: Ecco, devo dire che un po' ad occhio la fa da padrone forse Apple come numero di nomination.
4: Sì, allora, come numero di nomination ad occhio, perché appunto, siccome è appena successo non ho avuto ancora modo di ragionare, sembra proprio di
5: sì.
4: Se la contendono comunque di nuovo, De Pitto vedo che ha molte nomination, Pluribus ha molte nomination. C'è anche HBO e HBO Max, ce la contendono HBO, HBO Max e Apple, vedo, insomma, perché sì, Netflix ne ha avute, ma a parte Biff, cioè a parte le miniserie, sul resto è più, capito? Certo. Vedo che la vanno per la maggiore, se la contendono loro due, secondo me, come...
5: Va bene, va bene, va bene. Comunque, insomma, tra a breve saranno disponibili tutti. Se andate a cercarle,
4: sì, sì, assolutamente. E poi la cerimonia sarà il 14 settembre, quasi sicuramente in Italia su Sky e Now, ma la devono ancora confermare. Presentata da Mariska Hargitay, la mitica protagonista di Law and Order, Unità Vittime Speciali, che pensa è la prima volta, cioè la seconda volta dopo 15 anni nella storia del premio, che viene presentata da un'attrice, quindi non da una comica, comico, presentatrice, presentatore.
5: La novità.
4: E l'ultima volta fu nel 93 con Angela Lansbury, la signora
5: mitica.
4: Quindi tu pensa. Quindi tu pensa, un record anche in questo senso.
5: Davvero, davvero, va bene. Grazie Federico di essere stato sul pezzo anche a questo giro.
4: Grazie a te, a
5: voi. Mille, ci sentiamo la settimana prossima per l'ultimo, per i consigli seriali dell'estate, per salutarci, per augurarci buona estate. Ciao Federico,
4: ciao,
5: grazie,
4: ciao.
0: Mi parlavate voi, Ciro e Mariano, di un podcast, giusto, che avete iniziato, che possiamo trovare su Spotify?
2: Sì, su Spotify, il podcast La Matrice del Cinema.
0: Ok.
2: Tra i vari episodi abbiamo dedicato proprio
0: anche una Widow's Bay.
2: Un episodio su Widow's Bay, che bellissimo. Forse è una delle sorprese più riuscite dell'anno, a mio modesto modo di vedere.
0: Veramente notevole, poi con un Matthew Rhys Rice veramente bravissimo, veramente.
2: Fa
0: un attore straordinario.
2: Fa piacere vedere che ogni tanto i premi, ecco, vanno anche in
0: quello, e devo dire il grande lavoro di Apple proprio in questo senso, con delle
2: veramente
0: serie
2: notevole.
0: Devo dire che sono rimasto un po' deluso da Cape Fear. Io ero un grande anche appassionato dei due film di Scorsese, quello
2: non
0: prima
2: l'ho ancora recuperato, ero molto curioso,
0: no, sono stato un po' deluso, ma magari ci sarà modo di parlarne, perché ancora deve terminare. Va bene, sono le 18.08, ragazzi, grazie di essere stati con noi, Ciro e Mariano. Io vi invito, se volete, anche la prossima puntata qua, che sarà mercoledì 15 luglio, l'ultima puntata della stagione, dove appunto parleremo in anteprima dell'Odissea, senza spoiler, anche se voglio dire
2: spoiler
0: di livello tecnico, di immagini, di quello che
2: ci fatto le scuole superiori, magari
0: che ha fatto le scuole superiori, anche se qui c'è, sai, da quando è uscito il trailer Libertà che ha preso Nolan, eccetera,
2: varie,
0: eccetera. Vabbè, saremo a vedere, quindi se volete sarete miei ospiti anche la prossima puntata. Ricordo che questa puntata la ritroverete da partire da domani giovedì sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, e poi come sempre da venerdì mattina alle 7 anche sulle principali piattaforme di streaming, dove vi invito a seguirci, dove vi invito a recensirci e dove vi invito anche ad attivare la campanella per avere, insomma, tutte le notifiche disponibili sul vostro smartphone. Grazie di averci seguito, ci sentiamo tra 7 giorni, buona serata.
6: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: grande estate in musica con Music Pool. Venerdì 10 luglio in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, il maestro della chitarra Bill Frisell torna a spaziare tra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Info e biglietti eventimusicpool.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino in direzione Bologna e tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare per incidente, 2 km di coda tra Ginestra e Monte Lupo. Code in uscita all'Astra Assigna per traffico intenso e rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Est e il Bivio per la A12. Ci sono inoltre code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandici e l'Astra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: 81 secondi.
1: Coraggio, fatti ammazzare. Ciao, sono Lapo Tasselli e ho preso in prestito il titolo di uno dei film di Clint Eastwood per farvi riflettere su un falso mito della sicurezza. Finita la maturità, molti ragazzi e ragazze proseguiranno gli studi, ma altrettanti cercheranno un primo impiego. Prima del nuovo accordo Stato-Regioni, le aziende avevano 15 giorni di tempo per formare i neoassunti sui rischi che avrebbero corso nelle loro attività. Quest'ultima affermazione è una leggenda che imprese e consulenti si sono raccontati a lungo. Ma se ci pensiamo bene, che senso avrebbe? Un lavoratore potrebbe guidare un carrello elevatore per 2 settimane prima di sapere come si fa. Potrebbe arrampicarsi a decine di metri su un ponteggio senza che nessuno gli abbia spiegato come utilizzare un'imbragatura. Guardate le foto che in questi giorni stanno riempiendo i profili social. Pensate al sorriso di quei ragazzi e di quelle ragazze che hanno finito la scuola e immaginano il loro futuro. Prendeteli emozionati per un primo impiego e mandateli allo sbaraglio a lavorare senza una formazione adeguata che insegni loro come prendersi cura di sé. Ogni 20 infortuni mortali, uno avviene nella prima settimana di lavoro. 15 giorni in cui, come l'ispettore Callaghan, puntate una pistola a carica e gridate: coraggio, fatti ammazzare. Ma stavolta non è la pessima battuta di un brutto film, è negligenza, e c'è chi è morto davvero per questo. In 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

non si poteva mai comprare niente. I soldi servivano per due bambini da nutrire, vestire, mandare a scuola. Per tanti debiti non si sa con chi e perché, e per l'affitto da pagare. A casa non c'erano né televisore né telefono, e ogni tanto non c'era nemmeno riscaldamento. Per il suo compleanno lo portò per la prima volta in un negozio di giocattoli, quello in centro, grande, bellissimo. Disse: prendi quello che vuoi. Lui non poteva credere che avrebbe potuto avere quello che voleva. Era contro la religione con cui era stato cresciuto fino a quel momento. Non sapeva decidersi. Lei insisteva.

che vuoi. Oggi puoi avere quello che vuoi. Scegli quello che vuoi. Quello che vuoi, quello che vuoi, quello che vuoi. Restò là dentro per un'ora, ma non si convinse che diceva la verità. Alla fine scelse una pistola d'acqua da 300 lire. Non era un regalo abbastanza grande, ma fu. Irremovibile.

0: scegli quello che vuoi, puoi prendere quello che vuoi, puoi avere quello che vuoi, quello che vuoi, quello che vuoi. Prendi quello che vuoi,
1: puoi prendere quello che vuoi,
0: puoi avere quello che vuoi,
1: scegli quello che vuoi.
0: Oggi puoi scegliere quello che vuoi,
1: quello che vuoi,
0: quello che vuoi,
1: quello che vuoi.
0: Prendi quello che vuoi,
1: scegli quello che vuoi,
0: puoi avere quello che vuoi,
1: scegli quello che vuoi,
0: quello che vuoi,
1: quello che

tornarono a piedi. Non vedeva l'ora di riempire il suo nuovo gioco da poco prezzo per spruzzare gli altri bambini del cortile. Quel giorno lei aveva 25 anni. Pesava 38 chili. Pianse per tutta la strada fino a casa.

collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare per incidente, 1 chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
3: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Una grande estate in musica con Music Pool. Venerdì 10 luglio in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, il maestro della chitarra Bill Frisell torna a spaziare tra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Info e biglietti eventimusicpool.it.
1: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO, Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump, in un'altra provocazione, ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo il presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, è successo oggi a Sant'Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autopsie. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di quest'estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni: Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Nova Radio Città Futura.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

was pure. Maybe time's the cure. Maybe time.

Di ciò salgo già vercei, palai, palai, palai. Vedi le paramice, ma non c'è rossi mai, di capri, di mesa, yeek. Mangel tu, batasciale mangel tu.